fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti col fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del Benzina.

qui fa molto caldo, si suda. Però per fortuna c'è Radio Italia e io naturalmente sono Tiziano Ferro, l'ascolto sta un po' meglio, devo dire, quindi spero che anche per voi quest'estate sia ottima. Ciao da Tiziano, ciao!

0: Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna.

0: Segna info su nissan.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi due siamo bravi.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostein. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostein. In farmacia o su mavostein.it. Mavostein. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostein.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. McArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Altra giornata all'insegna di un anticiclone africano dominante, clima molto caldo ovunque. Nella prima parte della giornata cieli sereni, al massimo poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord sulla Toscana. Non sono attese precipitazioni. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, quindi bel tempo ovunque, temperature sempre piuttosto elevate. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Acquaviera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 8 luglio 2026. Paga Macron o paga Pantalon? Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio, festa nazionale colà, su invito di Macron. Una domanda sorge spontanea: ma il carburante dell'aereo di Stato chi lo paga? Macron o Pantalon? Bah. Poco fa, forte terremoto in Cina, tante vittime in una frana successivamente. Agenti infedeli in Italia vendevano ai russi informazioni italiane. Vergogna, vergogna, vi dovete vergognare. Dire ride bene chi ride l'ultimo. Droga e bombolette di gas esilarante in casa. Due arresti a Torino, due giovani di origine senegalese, 20 e 30 anni, arrestati nel capoluogo piemontese dopo sequestro di droga di vario tipo e 32 bombole di protossido di azoto utilizzato come gas esilarante per dare una euforia temporanea. Calore e un po' di amore. A Milano un'ordinanza del comune punta a tutelare i rider dalle ondate di caldo pazzesco, che è in aumento tra l'altro, con la riduzione o la sospensione dell'assegnazione delle consegne nella fascia oraria che va dalle 12.30 alle 16, cioè quella del picco di calore. Il provvedimento è previsto fino al 23 di settembre. Rutte annuncia: io sono il capo della NATO, nuovi grandi progetti nella difesa, firmeremo contratti per miliardi, ha detto. Serve uno scatto. Sì, scattano. Intanto ad Ankara, in Turchia, vanno avanti gli incontri internazionali. Ma soprattutto vanno avanti nuovi potentissimi attacchi americani contro l'Iran, che annuncia ritorsioni. Altro che tregua, altro che pace. Bancarotta fraudolenta, indagati dalla procura di Bari il patron del Napoli, Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis, e il figliolo Luigi. Washington esprime profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile sottomarino. Ma non era il cicciotto della Corea del Nord quello che tirava i missili. Adesso si sono messi anche i cinesi. Siamo freschi. Mentre Trump imperterrito continua ad attaccare la NATO dicendo ci ha deluso e non ha aiutato. E poi attacca la Meloni, non è più la sua amica Giorgia. Anche se lui fa il furbetto e dice: Giorgia mi piace, ma non c'è stata con noi sull'Iran. Sono rimasto molto deluso e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove c'è un amico a governare, io non avrei neanche partecipato. Dice la bravissima e simpaticissima Anna La Rosa: Berlusconi era un uomo molto solo. In Sardegna, pensate, non andava a trovarlo mai nessuno. A 71 anni mi sposo con Paolo. Tutte cose interessanti, Anna La Rosa, e auguri per il matrimonio. Il tennis, Wimbledon nei quarti di finale, Cobolli che se la vede con Fredi e la Paolini contro la Kostiuk, mentre Jannik Sinner, bravissimo, il numero uno al mondo, è già in semifinale, dove se la vedrà in un classicone, a dir poco classicone, classicissima, contro Djokovic. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, c'è corsia chiusa a causa lavori dopo l'incrocio Ponte Riccioli e prima di Cagli, direzione incrocio Fano. In Campania, sulla statale 691 Fondo Valle Sele, lavori di manutenzione dopo la zona industriale di Calabritto e prima dell'allacciamento statale 7 Lioni. In Sardegna, sulla statale 388 del Tirso e del Mandrolisai, ci sono possibili rallentamenti dovuti a lavori di manutenzione dopo l'incrocio Fondorgianus e prima dell'incrocio di Busachi. Sulla 2

0: dell'autostrada del Mediterraneo in Campania, lavori di manutenzione prima dello svincolo Campania e dopo Battipaglia, direzione allacciamento Fisciano a 30. Nel Veneto, sulla statale 16 Adriatica, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Canaro e prima di Santa Maria. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, lavori di manutenzione dopo l'incrocio statale 193 e prima di Melilli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Una bella canzone estiva ci vuole, visto che aumenteranno anche le temperature.
1: Però ci rinfresca.
0: Sì, sì, sì, è bella fresca questa canzone di Annalisa, canzone estiva, Radio Italia, Sono Musica Italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno piccolini.
0: Buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì 8 luglio.
1: Oh, finalmente. Non giugno. Finalmente.
0: 8 luglio, buongiorno per tutto il giorno.
1: È un po' di giorni che,
0: sì, che continua a dire.
1: Continuava a dire.
0: Giugno.
1: Giugno, giugno.
0: No, invece è il mese di luglio. E buongiorno, salutiamo anche in regia i nostri due cari amici
1: Max Perucci, Paolo Guarnieri, buongiorno.
0: Buongiorno ragazzi.
1: E voi cari piccolini che come sempre ci state già scrivendo i vostri sms WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno anche a Cicci.
0: E continuate. Buongiorno anche da me. Oggi dobbiamo fare tanti auguri di buon onomastico a tutti gli Adriano, Sant'Adriano, quindi anche ad Adriano Celentano.
1: Adriano per eccellenza.
0: Per eccellenza, certo. E poi è Santa Priscilla,
1: sì.
0: E tanti auguri anche a Priscilla Presley.
1: Certo, va bene.
0: Ecco, bene. Che ci ascolta dall'America, sì. Sicuramente.
1: Probabile, può essere. Però.
0: Può essere, perché noi, insomma, arrivano messaggi da tutto il mondo. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno a tutti, noi siamo in tutto il mondo, veramente, ve lo posso confermare. Quando sono andato alla notte degli Oscar, si ascoltava Radio Italia. Ho per voi stamattina una frase di Mark Twain che dice: la vita è breve, rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere.
0: Quando a Radio Italia Solo Musica Italiana mancano 10 secondi alle 7.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: cose stupide.
1: Cose stupide, Alessandra Amoroso a Radio Italia, solo musica italiana. C'è una notizia che tutto ci saremmo aspettati, ma non che arrivasse dalla Germania, ovvero nella patria dell'Oktoberfest e di tanti marchi di birra prestigiosi, per la prima volta nella storia il consumo di birra analcolica supera quello della birra alcolica. Io so che a qualcuno questa notizia non piacerà affatto. Il nostro Mauro Corona, diciamolo. Max, proviamo a chiamarlo Mauro Corona.
2: Che poi per lui sarà sempre ottobre.
1: È festa anche. Buongiorno Corona.
3: Guardi Bianchina, sono qui con il mio amico Piero e ci stiamo proprio preparando adesso per andare a salvare la Germania.
2: Addirittura a salvarla?
3: Ma certo, insomma, bisogna pur far qualcosa per questi poveretti di tedeschi che stanno per essere invasi da quegli esseri crudeli, maligni, tristi, nefandi, inaffidabili, senza cuore.
1: No, per favore, Corona, stia calmo. E poi di chi sta parlando?
3: Ma come di chi sto parlando, Bianchina? Dei salutisti. Questi che mangiano e bevono tutte cose senza. La birra senza alcol, la carne senza grasso, il formaggio senza latte. Sono persone tristi, fa pure rima, salutisti, persone tristi.
1: Vabbè Corona, ma ci sono persone che ci tengono alla salute o alla linea, eh?
3: Ma Bianchina, questi vivono da malati per morire sani.
1: No.
3: E poi la linea, vuoi mettere con la linea del mio amico Piero?
1: No.
3: Voi adesso non potete vederlo, ma il Piero ha una linea perfetta. Ha un girovita che se aumenta ancora di un paio di metri è uguale all'equatore.
2: Infatti non ci sembra che il Piero abbia una forma fisica da prendere come esempio.
3: Beh, grosso ma felice. Pensi Bianchina che il Piero una volta ha fatto l'amore contemporaneamente con la moglie e con la fidanzata nello stesso letto.
1: Ma cos'è?
3: Sì, e le due non si sono mai incontrate, erano nei versanti opposti. Vedi che serve il girovita largo.
1: Ma non è possibile sta cosa, scusi.
3: Solo una volta ho visto il Piero bere una cosa senza, ma non era certo birra senza alcol.
1: E cos'era?
3: Era alcol senza la birra. Dai Bianchina, venga che le presento il Piero.
4: Disco Italia. Disco Italia è hippie yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Donne, zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: I vostri messaggi al 331-995-0095. Buongiorno da Federica di Verona, a cui hanno posticipato di 15 minuti l'ingresso al lavoro, per cui se prima potevo ascoltarvi per solo 10 minuti, ora vi ascolto un po' di più. Ci fa piacere, Federica.
0: Grazie Federica,
1: buon lavoro
0: con noi.
1: Poi.
0: Sì, e buona giornata. Buongiorno ragazzi, ieri mia moglie ed io siamo stati al concerto di Jovanotti qui a Bonn, in Germania. Jova è un mito, un suo concerto è una festa bellissima. Il momento più bello è stato quando è sceso dal palco e ho cantato abbracciato con lui Serenata Rap. Emozioni uniche. Giuseppe dalla Germania ci ha mandato anche una foto.
1: Ci ha mandato anche la foto di lui che canta con Jova.
0: Con Jova.
1: Bellissimo.
0: Davvero.
1: Bello,
0: Jova,
1: bello, bello.
0: Jova è immenso, è davvero grande.
1: A
0: ciao,
1: proposito di cantare insieme a o cantare canzoni,
0: sì.
1: Radio Italia, la radio che ci fa cantare.
0: Abbiamo già il nostro notaio qui presente, Cristian Lavezzoli.
1: E oggi dobbiamo scegliere quale canzone cantare fra queste due che
0: quale?
1: Abbiamo già cantato, ma siccome hanno riscosso un grosso successo
0: si fanno cantare, le ricantiamo. Dai.
1: Allora, la prima è I Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco,
0: la seconda Achille Lauro con Rolls Royce.
1: Quindi scegliete una delle due canzoni attraverso un SMS o un WhatsApp al 331 995 0095.
2: Ecco, vi aspettiamo, dai, cantiamole insieme.
1: C'è un'altra notizia molto importante per le interviste di Radio Italia. Oggi alle 17 in diretta su Radio Italia solo musica italiana, dal Voi Arenella Resort ci sarà Marco Masini.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete.

0: Aderente su Renault.it, disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
3: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: C'era un ragazzo.
15: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
16: Fatti mandare dalla mamma.
15: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
17: Ma che male, di nuovo la schiena.
18: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
17: No, solo troppo tempo seduto.
18: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
17: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain.
19: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
21: Famila, con noi sei in famiglia.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
23: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
25: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
24: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
25: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
24: Aperti anche domenica 12.
25: Dettagli i negozi su demenego.it.
26: Nel. La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
27: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
28: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
27: Ecco qua.
28: Scarpe. Beh, carine queste.
27: Carine quelle, eh?
28: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
27: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
28: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
27: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia è la radio che ci fa cantare e c'è un aggiornamento
2: sul ballottaggio?
1: Come sta andando?
2: State votando la canzone da cantare tra Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco e Achille Lauro con Rolls Royce. Al momento è in vantaggio sono i Pinguini con Pastello Bianco. Continuate a votare se volete confermare o ribaltare il risultato. 331-995-0095, dai. Vostri sms WhatsApp. Intanto a Wimbledon è andato in scena un curioso siparietto tra il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli e Roger Federer. L'ex campione di tennis ha proposto al ragazzo bolognese di fare un giro in kart insieme.
1: Antonelli ha controbattuto che gli piacerebbe imparare il rovescio a una mano, che era il marchio di fabbrica del tennista svizzero quando giocava. Federer ha accettato di dargli lezioni, ma poi ha aggiunto: per il rovescio a due mani devi chiedere a Sinner.
2: E allora chiediamo a Yannick Sinner.
3: Ciao. Per il rovescio a due mani potete chiedere a mia mamma.
2: No. Siglinde. Mamma
3: che,
2: Siglinde.
3: Sì, anche quando ero piccolino usava anche il battipanni, da lì è nato l'amore per il tennis.
1: Ah, ecco.
3: Ma dai. Poi tentavo di nascondermi sotto il letto, ma siccome ero già cresciutello i piedi erano fuori e mi sgamava sempre.
2: Ti trovava.
3: Hai vinto.
1: Complimenti
2: contro Struff.
3: Sì, Struff. Poi io che sono amante di Napoli,
2: certo.
1: I Struffoli
2: sono un'altra cosa.
1: Sono buoni.
3: Mi sono dimenticato. Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Paolen. Buongiorno a tutte.
2: Anche Max
1: è già buongiorno. Jordan, anche a te, grazie.
2: Senti, dobbiamo fare in bocca al lupo invece a Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che oggi scendono in campo, vero? Già.
3: Forza ragazzi, forza Jazz, forza Flavien.
1: Forza.
3: Speriamo, magari sarebbe anche bello vedere una finale in maschile Cobolli-Sinner.
2: Sarebbe bello, ma prima devi affrontare un certo Djokovic.
3: Qua, come?
1: Djokovic.
2: Sai con chi devi giocare?
3: Non so con chi Djokovic gioco.
2: Con chi Djokovic? Con Djokovic.
1: Con Djokovic.
3: Sì, lui. Quel Djokovic.
2: Quel lui sì, gioca lui, ancora. Lui.
3: Quello
2: ancora.
3: Che ha 300.000 titoli.
2: Sì.
3: Ha un fisico stellare.
2: Proprio lui, sì. E si è lamentato anche del tetto, vuole il tetto aperto.
3: Allora facciamo quando c'è l'ombra.
1: Andiamo.
3: Io già costruo all'ombra. No? Quindi è Novak.
2: Va bene Yannick, un grande in bocca al Lupen.
3: Ci vuole.
1: Ci vuole, sì.
2: Dai che ce la fai.
1: Ciao.

0: più.
1: Ernia Berlino a Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
2: Avete scelto la canzone da cantare,
1: sì.
2: E cioè Pastello Bianco di Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ah.
2: Cosa dovete fare? Alzate il volume della vostra radio a palla e cantate insieme a noi, incidete il vocale cantando al 331-995-0095, un vocale WhatsApp ovviamente,
1: certo.
2: Lasciate anche il vostro nome e la vostra città, mi raccomando, cantiamo.
1: Siamo pronti? Cantiamo.
2: Vai, Pastello Bianco.

0: Che bella questa canzone da cantare, Pastello Bianco.
1: L'avete cantata in tantissimi anche questa volta, il Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Sono a

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
11: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Deghi aprire la pagina deghi.it.
15: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi deghi solo cliccare.
15: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Deghi provare.
12: Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non si credi.
17: Ma che male, di nuovo la schiena.
18: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
17: No, solo troppo tempo seduto.
18: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
17: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, Radio Italia è la radio che ci fa cantare, no?
1: Avete cantato anche oggi in tantissimi e abbiamo selezionato lei.
0: Sì, sentiamo come ha cantato Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari, Chiara da Milano.
2: Per favore non piangere, non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. E scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario. Speravo che venissi a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando.
3: Brava Chiara, Chiara da Milano che sta andando al lavoro.
0: Cara Chiara, per esercitarti a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate, ti regaliamo la nostra nuova doppia compilation Radio Italia Summer Hits 2026,
1: dove potrai trovare 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026, e ci troverai Partenope di Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale, Summer Funk di Francesco Gabbani, You and Me di Biagio Antonacci,
0: Gira di Fred De Palma, Nitta e Mischilla, Sorri Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, Buon Vento di Giovanotti, Alfa, tanti successi. Tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it.

0: stupidi ragazzi.
1: Pazzi, stupidi sì, ragazzi.
0: Cosa ho detto io?
1: Stupidi ragazzi.
0: Pazzi, stupidi ragazzi. Raff a Radio Italia, sono musica italiana. C'è un compleanno da festeggiare.
1: Sì, però volevo dire, tranquillizzare Chiara che sarà contattata da Radio Italia, solo musica italiana per la compilation. Tranquilla.
0: Tranquilla Chiara, come sai, sarai contattata.
1: Tieni libero il telefono che sì. Ti contattiamo. Allora, dicevi...
0: Sì, buongiorno. Oggi mio figlio Ennio compie un anno. Vi ha seguito fin dal pancione e ad ogni viaggio mattutino cantiamo in auto il buongiorno. Potete cantare un tanti auguri, Angelo da Palermo.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gli USA tornano ad attaccare pesantemente l'Iran, colpiti 80 obiettivi. Violata l'intesa, reagiremo, assicura Teheran. Kuwait sotto attacco sirene d'allarme in Bahrain. Trump al vertice NATO torna a criticare gli alleati e su Meloni dice mi piace ma non ci ha aiutato. Rapporti cordiali, la fredda replica della Premier. Al centro del summit di Ankara, accordi sulle armi per 50 miliardi di dollari. Oggi il bilaterale tra Trump e Zelensky nella notte, intanto nuovi pesanti raid su Kiev. Francia, Marine Le Pen annuncia la sua candidatura per l'Eliseo, nonostante la conferma della condanna. Farò ricorso e Bardellat sarà il mio primo ministro, assicura. Spionaggio in favore della Russia. Due ex 007 arrestati a Roma avrebbero svelato piani di riarmo e nomi di agenti in servizio in cambio di denaro. Da oggi sull'Italia la terza ondata di caldo africano, 10 le città da bollino arancione, attese temperature fino a 39 gradi al centro in pianura padana, ma sarà peggio nel weekend. Wimbledon, Cobolli oggi a caccia della semifinale contro Ferri, venerdì la sfida Sinner-Djokovic, mondiali l'Argentina batte in rimonta l'Egitto, ai quarti troverà la Svizzera. Nuovi show, serie, grandi conferme, poi gli eventi sportivi, il racconto del mondo che cambia con le news, ecco cosa vedremo nella nuova stagione su Sky e Now.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Puglia sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato dopo Bisceglie, strada provinciale 85 Bisceglie-Ruvo e prima dell'incrocio di Giovinazzo e in direzione Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Ancora in Puglia sulla statale 613 Brindisi-Lecce, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo San Pietro Vernotico e prima dell'incrocio Tor Chiarolo, direzione Lecce. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, ci sono lavori di manutenzione dopo Desio Nord e prima dell'incrocio di Verano Brianza, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, rallentamenti, lavori di manutenzione dopo Torrenova e prima di Sant'Agata di Militello. Nel Lazio, sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti per lavori dopo Santa Severa, 12 Roma Civitavecchia e prima di Santa Marinella, direzione incrocio Ponte San Luigi allacciamento a 10, Genova 20 miglia. In Basilicata, sulla statale 598 fondo Valle d'Agheri, rallentamenti causa incidente sull'incrocio Brienza Sud, strada statale 95 di Brienza, direzione Eraclea, strada statale 106 Ionica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra. Utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Il mio giorno preferito è Eros Ramazzotti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno e buona musica italiana a tutti da Cinzia.

0: Grazie Cinzia, grazie.
1: Ciao.
0: Buona musica italiana a tutti.
1: Grazie, buona giornata Cinzia.
0: Salutiamo e facciamo un grande in bocca al lupo a Francesco da Bardolino sul lago di Garda. Un abbraccio grande.
1: Ciao Francesco, facci sapere, un abbraccio grandissimo. Ciao, stiamo ascoltando Radio Italia dai Caraibi a bordo di una nave da crociera. Vi mandiamo un caro saluto da Lucrezia e Allison.
0: Bene, ma buona crociera.
2: Allison è uscito dai mondiali.
0: Dai mondiali col Brasile, ma quello è il portiere.
2: Non c'è è in crociera adesso.
1: No, ma non è lui. Ma non è lui, è un altro Allison. Scusalo,
2: vabbè.
1: Allison.
2: Vabbè, comunque, ciao Allison.
0: Ciao, buone
2: sei
0: vacanze.
2: Un bravo portiere.
0: Viva la mamma, Edoardo Bennato.
3: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare gli auguri a Giuseppe che compie 89 anni.
1: Auguri Giuseppe!
0: Il suo fisioterapista che ce lo segnala. Avanti verso i 100, vai così. E poi
1: complimenti,
0: ci stanno ascoltando in camper, sono in viaggio direzione Lago di Ledro. Li salutiamo tutti, Maurizia, Marco e Massimo di Cesenatico.
1: Ciao ragazzi!
0: Buone vacanze!
1: Buone vacanze in camper, bello, bello, bella esperienza.
0: E anche il Papa va in vacanza, non in camper. Lui ha programmato un soggiorno di 3 settimane a Castel Gandolfo. Il pontefice ha già fatto un piccolo plan di quello che vorrebbe fare, cioè riposo, preghiera, lettura e sport.
1: Prevost adora il tennis, per cui ha fatto risistemare il campo di Castel Gandolfo un anno fa, ma ama anche cavalcare, andare in palestra e nuotare.
0: Papa Leone XIV non staccherà totalmente dal lavoro, farà un po' di smart working preparando i discorsi per i suoi viaggi autunnali in Francia e Sud America.
2: Pensa anche in palestra e voi invece non ci andate. Guarda un po' la volontà di Papa Leone.
0: Cari piccolini, voi allora dovete raccontarci quali sono le cose che amate fare di più quando siete in vacanza. Dai, raccontatecelo con un SMS o un WhatsApp
1: al 331 995

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, sono troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: solo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Lui.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.

0: Tote bag esclusiva, pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 € in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 €.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: senza te.
1: Non vivo più senza te, Biagio Antonacci a Radio Italia, solo musica italiana. Sì. Quali sono le cose che amate fare di più quando siete in vacanza? Giulia D'Alecco scrive: di sicuro dormire di più, la seconda colazione al bar a metà mattina, prima della passeggiata, ma soprattutto leggere tantissimi punti esclamativi e fermarsi al lago in montagna anche dopo il tramonto. Tanti saluti, speriamo arrivi presto agosto. Ma sì, arriverà.
0: Walter da Paderno: mangiare, bere, dormire, dormire, bere, mangiare, bere, dormire, mangiare, bere, vabbè.
1: Abbiamo capito.
0: Ciao Walter.
1: Giusy scrive: noi amiamo in vacanza non fare nulla, mare, spiaggiati.
0: Però, ciao piccolini, in vacanza quando lascio la cura dei tacchini a mio papà, adoro coltivare la mia più grande passione, la tassidermia. Può sembrare macabro, ma imbalsamare animali mi rilassa ed è una vera e propria arte. Qualcuno appassionato come me? Grazie per la compagnia, grazie a te. Potete fare un saluto a mio cugino Alex e fargli un in bocca al lupo per la sua gara di culturismo di oggi. Grazie, Mattia da Cantù. In bocca al lupo, Alex.
1: Grande in bocca al lupo.
0: Grande in bocca al culturismo.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì, sì.
0: Sei fisicamente...
1: Ci faccia vedere gli addominali, per favore.
2: Guarda, allora, i miei addominali, è meglio non vederli, però ho dei bicipiti e tricipiti al contrario.
1: Wow, fantastico! Sì. Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. Avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei ma

0: Insuperabile Ercomia, Radio Italia, solo musica italiana. Si avvicinano le vacanze, qualcuno è già in vacanza, allora noi vogliamo sapere da voi quali sono le cose che amate fare di più quando siete in vacanza.
1: Elettra da Pavia scrive: ciao piccolini, io in vacanza mi voglio rilassare, niente orari programmati, niente sveglia, nessun obbligo. Vacanza significa non fare quello che si fa già durante l'anno, riposo e svago per ricaricarsi. Buona giornata.
2: Ciao Elettra, la gare son.
1: Che lingua è?
2: È italiano, la gare son.
1: Ah, va bene.
2: Ha ragione.
1: Dove si traduce? Dov'è il traduttore qua?
2: Sul dizionario.
1: Va bene.

0: Infatti gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 8%.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella,

0: morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Buon vento!
1: Si muove!
0: Giovanotti e Alfa, Radio Italia, solo musica italiana. Quali sono le cose che amate fare di più quando siete in vacanza? A Elodie, per esempio, piace fare il bagno a mezzanotte, ce l'ha fatto sentire prima. E voi invece, Simona dice: a me in vacanza piace rilassarmi, giusto?
1: Anna Maria da Treviso, in vacanza parole crociate, rilassarsi e girare e vedere posti nuovi. Brava Anna Maria.
0: Buongiorno, durante le vacanze mio marito ed io facciamo tutti i lavoretti in casa che durante l'anno non si riescono a fare, poi anche riposare ovviamente. Rossana dalla Svizzera.
1: Ciao piccolini, la cosa primaria che faccio in vacanza è tenere il telefono in casa o in hotel e usarlo solo la sera quando rientriamo. Mi rendo conto di quanti attimi ci perdiamo per tenere gli occhi sempre sul telefono. Ciao Alessandro da Pomezia. Alessandro, ragione, purtroppo
0: questa dovrebbe essere la vera vacanza.
1: Questa sì, ma anche durante l'anno non farebbe male fare un po' di pausa.
0: Ogni tanto.
1: Perché sennò veramente siamo troppo condizionati dal telefono.
0: Non quando tutti, ascoltate Radio Italia. Però.
1: No, mi ci metto anch'io.
0: Tutti.
1: Sì, tutti.
2: Sono arrivate le buone nuove, solo su Radio Italia.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: L'albero delle noci. Bruno Risas a Radio Italia, solo musica italiana, e noi
1: ci colleghiamo
0: con Paoletta.
2: Il balconcino. Ciao ragazzi dal resort. Buongiorno, come state?
0: Bene, grazie. Bene, tu come
2: molto
0: va?
2: Molto bene, molto bene. Non ho dormito granché, però felice così, perché ieri sera abbiamo fatto il DJ set, quindi abbiamo fatto mezzanotte, che non è tardissimo, però quando finisco un DJ set poi rimango elettrica per le successive due ore.
0: Immaginiamo.
2: Non riesco a stare ferma neanche un attimo, quindi sono un po' rintronata e sono pure al sole, per cui tutto a posto.
0: Alla
1: tutto
0: grande.
1: bene. Comunque carica fino a mezzogiorno, giusto?
2: Ma certo che sì, sono carichissima.
0: Bene,
2: poi
0: Paoletta,
2: anche oggi ci sono tanti impegni, perché
0: infatti
2: qui non siamo solo in onda, facciamo i giochi in piscina, altrove. Questa sera registreremo un concerto, poi ve ne parleremo, insomma,
1: sì,
2: nell'arco di queste
1: certo,
2: tre
1: certo,
2: ore.
1: Certo,
0: dopo ce ne parli. Sì, Marco Masini,
1: che sta arrivando. Va bene.
2: Speriamo.
1: Sì, sì. Etna permettendo.
0: Sì,
1: sì, dai, ce la fa.
2: Diciamo che l'arrivo è stato un po' rocambolesco, sia di Marco Masini che del personale tecnico. Ecco, sono arrivati alle 4:30 del mattino.
0: Caspita.
1: Va bene, salutaci Marco e ciao Paoletta.
0: Buon lavoro, Paoletta.
1: Buon lavoro.
2: Grazie ragazzi, a domani.
0: Grazie a te.
1: Salutiamo e ringraziamo anche Max Perucci e Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci, a risentirci. Grazie a tutti, come sempre vi vogliamo bene. Restate con noi. Roberto, lasciaci con questa bella citazione di Marco Twain.
1: Come l'ha chiamato?
3: Mark Twain.
1: La vita è breve, riempi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gli USA tornano ad attaccare pesantemente l'Iran, assegna 80 obiettivi, violata l'intesa, risponde Teheran che colpisce installazioni militari in Kuwait e Bahrain. Trump al vertice NATO torna a criticare gli alleati e su Meloni dice mi piace ma non ci ha aiutato. Rapporti cordiali, la fredda replica della Premier. Al centro del summit di Ankara accordi sulle armi per 50 miliardi di dollari, oggi il bilaterale tra Trump e Zelensky, nella notte nuovi pesanti raid sull'Ucraina, due le vittime. Spionaggio in favore della Russia, due ex

0: 007 arrestati a Roma avrebbero svelato piani di riarmo e nomi di agenti in servizio in cambio di denaro. Fermato il figlio della donna di 59 anni trovata morta in casa a Sanremo, l'avrebbe strangolata dopo una violenta lite, ai carabinieri avrebbe dato differenti versioni. Da oggi sull'Italia la terza ondata di caldo africano, attesi 39 gradi al centro in pianura padana e a Milano. Il comune sospende le consegne dei rider nelle ore centrali. Wimbledon, Cobolli oggi a caccia della semifinale contro Ferri, venerdì la sfida a Sinner Djokovic, mondiali l'Argentina batte in rimonta l'Egitto, ai quarti troverà la Svizzera. Nuovi show, serie, grandi conferme, poi gli eventi sportivi e il racconto del mondo che cambia con le news. Ecco cosa vedremo nella nuova stagione su Sky e Now.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 8 luglio 2026 ed è Sant'Adriano. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle. Ariete, la luna nel vostro segno vi renderà vivaci, simpatici, comunicativi e molto dinamici. Alcuni desideri che vi sembravano irrealizzabili oggi si potranno concretizzare. Se lavorate esibirete un forte spirito di iniziativa, con risultati di tutto rispetto. Toro, tanta energia vi consentirà di affrontare con entusiasmo anche i compiti più difficili e gravosi. In qualche momento sentirete il vostro cuore inquieto e galopperete dietro sogni e fantasie. Lasciate più spazio agli altri, farete meno fatica e stringerete nuove amicizie. Gemelli, tutto quello che richiede sicurezza entra in una momentanea crisi. È possibile che oggi vi sentiate assediati da dubbi e incertezze. Alcune circostanze potrebbero portarvi nel bel mezzo di un groviglio amoroso o in situazioni sentimentali piuttosto confuse. Cancro. Sarete aperti a qualsiasi esperienza innovativa e saprete sfruttare eventuali incontri o proposte di collaborazione. L'amore è pronto a darvi ben di più di quello che vi aspettate, magari una dichiarazione a sorpresa attraverso un romantico messaggio. Leone. La giornata richiede armonia e un po' di romanticismo in più, anche nei rapporti che ormai hanno perso lo smalto della passione. Fate buon uso di questi momenti per riprendere le redini del rapporto di coppia. Organizzatevi per vivere meglio. Vergine. La posizione della luna in sestile riattiverà in voi parecchi desideri sul piano delle relazioni. Vi farà riscoprire esigenze che credevate dimenticate. Il sole vi infonderà il desiderio di scoprire amicizie su misura per voi, da condividere con un briciolo di segreto. Bilancia. In questo periodo dell'estate le questioni sentimentali avranno un'importanza speciale. Rafforzerete la complicità con la persona amata. Potrete anche contare su piccole entrate di denaro grazie alle quali risolverete alcuni problemi. Scorpione. Venere vi creerà qualche fastidio. Cercate di mantenere la calma invece di ingigantire le difficoltà e soprattutto non fatevi prendere da rimpianti per decisioni già prese e ormai irrevocabili. Se avete bisogno di sfogarvi con qualcuno, fatelo serenamente ma con pacatezza. Sagittario. Molti pianeti agiranno favorevolmente sulla vostra sfera privata. Vi potrete permettere molte cose, ma occorrerà saper scegliere ciò che sarà più utile. In amore, ristabilite le regole del gioco secondo i vostri interessi e le vostre intenzioni. Capricorno. Momento positivo per il lavoro. I progetti e i contatti prenderanno velocemente quota e la sicurezza espressiva vi renderà più che mai convincenti. Il confronto con gli altri si intensificherà valorizzando il vostro ruolo e assicurandovi visibilità. Andrà bene l'amore. Acquario. Se avete interrotto una storia d'amore, non sprecate troppe energie per riallacciarla. Un sogno, una novità vi aspettano. Organizzate un viaggio, una bella vacanza e gli incontri non mancheranno. Un imprevisto vi farà perdere tempo, ma tutto si aggiusterà. Pesci. Occorrerà impegno per sintonizzarvi meglio con le vostre emozioni e non scivolare in un dinamismo brillante, ma un po' superficiale. Sarete spesso al centro dell'attenzione, ma nei contatti ravvicinati talvolta apparirete impazienti. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle e subito, eccola la frase della canzone misteriosa.

Che bella, Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Lidia, buongiorno anche a Cristina che è qui per la redazione. A Cologno Monzese chi c'è questa mattina? Paolo, ciao Paolo, buongiorno, e ovviamente buongiorno a voi. Il mio compito sarà anche oggi quello di portarvi un po' di atmosfera vacanziera, marina, visto che ci troviamo in diretta dal Voi Arenella Resort. Leggevo di un'indagine che ha fatto un'università inglese, bellissima perché è interessante, è uno studio in realtà che ha tirato in mezzo donne tra i 40 e i 65 anni che frequentano eventi di musica elettronica, rave, club, festival, che vanno a ballare anche dopo i 40 anni. Per la maggior parte di queste donne il motivo principale è la musica, ma queste esperienze rappresentano anche l'occasione di libertà, socialità, benessere personale, e quasi tutte, 9 su 10, considerano queste esperienze positive per il proprio benessere, per scaricare lo stress, staccare dalla routine, e molte descrivono questa possibilità di ballare come uno spazio di connessione, coinvolgimento emotivo. Quindi questa ricerca dice che gli ambienti da club o comunque dove si va a ballare non sono riservati solo ai più giovani. Per molti proprio continuare ad andare a ballare è necessario per sentirsi bene, per fare esperienza, per vivere passioni per la musica, ma anche per le amicizie. E quindi quello che vorrei chiedervi stamattina, certo, se c'è qualcuno che va ai rave, che va a ballare anche se non ha più 18 anni, vuole raccontarlo, benissimo, ma in realtà tutte quelle cose che si possono fare fuori tempo. Avete 45 anni, vi siete iscritti a scuola perché non avevate finito la scuola, oppure un corso, una gara. Quanti cominciano a fare le gare dopo i 50, anche cominciano ad allenarsi molto tardi? Cose considerate fuori tempo ma che voi fate lo stesso perché vi fanno stare bene. 331 995 0095, se avete voglia di condividere, a me fa piacere e potrebbe essere ispirante per tante altre persone. Chiamami per nome adesso, ci sono Fedez e Francesca Michelin.

0: baby. Chiamami per nome, Fedez e Francesca Michelin, canzone del 2021, secondi al Festival di Sanremo, e per Fedez era la prima partecipazione, per Francesca Michelin la seconda, e ricordo ancora l'ansia che aveva, lo aveva dichiarato apertamente, avevo anch'io l'ansia per lui, e tutti gli empatici probabilmente avranno provato la stessa cosa.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostein. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostein. In farmacia o su mavostein.it. Mavostein. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostein.
8: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
9: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
8: A volte la realtà supera persino le AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: devi andare su deghi.it.
16: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi devi cucinare per 16.
16: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare. Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
17: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
18: La piadineria.
17: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
19: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia. Goderti il sole della Sardegna. Assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
20: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
21: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
20: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
21: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
20: Aperti anche domenica 12.
21: Dettagli in negozi su demenego.it.
22: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Nel Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e radioitalia.it.

Agitare Coca-Cola, il singolo di Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo delle cose fatte fuori tempo che vi hanno fatto bene, e Mariella da Campobasso racconta la sua storia, che è proprio emblematica. Dice: voi fate da sottofondo la mia vita, potrei dire io ho 52 anni e mi sono iscritta a un corso di danza classica, non caraibica, balli di gruppo, no, danza classica, e ci chiamiamo ballerini fuori tempo. È la scelta migliore che abbia mai fatto. Tornare a scuola è stato bellissimo. Ma sono tanti messaggi di questo tipo, veramente. Sto prendendo tempo perché il caldo inchioda il computer. Ecco, sono tornata a scuola e sono una mamma e una nonna di 59 anni, una nonna molto giovane. La scuola per riprendermi tutto quello che avevo perso per strada, ho fatto la fuitina molto giovane, quindi vuol dire che era scappata da casa per sposarsi, e adesso ho i figli grandi, ecco perché è già nonna, perché ha fatto tutto molto presto, e quindi per questo motivo adesso è tornata a scuola. Maria Sole da Taormina. Che bello, Maria Sole. E poi ancora un messaggio che è un po' fuori tempo, niente, il computer non collabora questa mattina, ha troppo caldo, lo dirò dopo, ma guarda che pazzesco, soffrono non solo per il caldo ma anche per la cenere, perché la cenere dell'Etna, dell'eruzione di qualche giorno fa, è entrata nei tasti e quindi si rifiuta di collaborare. Però noi abbiamo la musica, abbiamo la musica dell'uomo dei record. Buongiorno, qui passano tutti sotto il nostro balconcino, c'è Ultimo, ti dedico il silenzio.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana in diretta dal voi a Renella Resort dalla Sicilia. E ora l'appuntamento è con il vivere bene. Ci dedichiamo il mercoledì alla tecnologia. Oggi vi voglio segnalare un'app, soprattutto è un'app dedicata a quei genitori che vanno in giro per lavoro, per vacanza con i bambini piccoli e poi non sanno dove sono i parchi giochi, dove trovare i playground. È un'app proprio per trovarli, si chiama Playground Round Corner ed è una mamma che ha creato quest'app proprio di necessità virtù, e quindi ogni bambino potrà giocare all'aria aperta grazie a quest'app, perché ovunque vi troviate riuscirete a trovare un playground. Ci sono delle mappe semplici, geolocalizzazioni GPS e trova il parco più vicino. Ci sono anche le descrizioni delle aree gioco italiane ed estere. Grazie, questo poi succede anche alle recensioni degli utenti. Vi ripeto, l'app si chiama Playground Around the Corner.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro, e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Yahoo! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
16: Piacere! Calciolone!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
19: Quando siamo in vacanza.
20: A casa tutto bene.
21: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene.
2: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito.

0: gratuito. Win3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Italiana Pop su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito, Cesare Cremonini è stato a Londra per il nuovo disco e in un post su Instagram ha anticipato che in questo lavoro ci sarà anche un'orchestra britannica e ne è molto fiero e convinto che sta facendo qualcosa di veramente importante. Ora torna a casa tutto contento, felice e grato. E a proposito di gratitudine, di felicità, i vostri messaggi per l'essere fuori tempo, fare qualcosa forse in ritardo ma che sta funzionando. Ad esempio Carla dalla provincia di Firenze dice: il prossimo 14 luglio compirò 69 anni, ballerei sempre anche sui carboni ardenti e ho da poco iniziato un corso di cardio aerobica, carino perché molto ballato, solo che pensavo di non farcela soprattutto per la coordinazione, ma mi faccio gli applausi da sola perché ci riesco e non faccio solo quello. Oggi dopo tanti interventi mi piaccio proprio. Che bello Carla, davvero complimenti e tanti così, e tra poco ne leggerò ancora. Ora Superman, Federica Abbate su Radio Italia, solo musica italiana.

ti porto via Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Un abbraccio, un applauso, un bacio, una lode a Roberto da Pordenone che dice: io a 57 anni ho deciso di laurearmi e ce l'ho fatta, era un mio vecchio obiettivo superato brillantemente. Bravissimo Roberto. E su Radio Italia solo musica italiana, le 10 e un minuto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 8 luglio 2026. Uomo crudele e infame, povero cane, un cane trascinato con l'automobile. Per gli ex padroni multa da 8.000 euro ciascuno. Sono stati condannati a pagare questa multa complessiva di 16.000 due uomini, padre e figlio, bella coppia, due schifosi. Testimoniato da un video, tra l'altro, hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murge ad Altamura, nel Barese. Determinante l'intervento di due cittadini che, increduli, hanno assistito alla scena, non hanno fatto finta di niente, ma hanno chiamato le forze dell'ordine. All'arrivo della polizia di Cassano delle Murge, il cane, che si chiama Rambo, era gravemente ferito e dolorante. È stata un'eccezione la professione di pizzaiuola in Italia. Il tasso di donne dietro un forno è soltanto al 2%. Nuovi potenti attacchi contro l'Iran da parte degli Stati Uniti, Iran che annuncia ritorsioni, altro che tregua, altro che pace e colloqui di pace, bah, soltanto orrore e preoccupazione anche tra Russia ed Ucraina. Intanto avviata la visita britannica del principe Harry, 5 giorni tra beneficenza e sport, attesa poi intanto una sentenza sulla sua causa ad organi di informazione. È morto a Spinea Bartolo Sardella, riferimento per il calcio, cordoglio della città, l'ex sindaco Tessari, l'ex sindaco di Venezia Brugnaro lo ricordano, il suo sorriso, la sua disponibilità e il tempo dedicato ai più giovani resteranno un esempio per tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscere Bartolo. Addio Bartolo, lei è stato un semplice ma significativo testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticato Sardella. Panetta, il capo della Banca d'Italia, dice: prospettive dell'Eurozona fragili, avverte ancora rischi di inflazione, no a percorsi predefiniti dalla Banca Centrale Europea. Il vertice della NATO dunque ad Ankara, c'è Trump che dice: sono deluso dagli alleati. Sull'Iran li ho messi a prova e hanno voltato le spalle. La Meloni mi piace, ma non è stata d'aiuto. Dice Soleil Sorge: sono fidanzata da tempo e l'ho tenuto segreto. Sono sparita dalla televisione, sì, per un motivo preciso. Lo sport, e per lo sport il tennis a Wimbledon, grande Italia. Oggi ci sono Cobolli e la Paolini nei quarti di finale, mentre Jannik Sinner è già in semifinale, se la vedrà in un classicone con Djokovic. Il calcio ai mondiali oggi si riposa, domani si parte con i quarti di finale con Marocco contro Francia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature ancora elevate su gran parte d'Italia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tango, Tananai su Radio Italia, solo musica italiana in diretta dal Voiarenella Resort. Siamo in Sicilia, incontriamo un sacco di persone, questa è una cosa bellissima. Ho incontrato una bimba, Gaia, che voleva salutare i nonni Ferruccia e Gianmarco da San Pellegrino Terme, loro sono in provincia di Bergamo, quindi un grande abbraccio per loro. E poi ci sono i messaggi a proposito del non è mai troppo tardi, no? Delle cose fatte fuori tempo. Io e mio marito Giorgio, scrive un'ascoltatrice, abbiamo iniziato nel 2021 a 50 anni e lui a 57 a partecipare ai rally auto storici e piano piano lo scorso anno siamo anche diventati campioni italiani e come diceva Senna la gara è lunga e così la vita finché la vivi. Ma che bell'esempio che siete, meravigliosi. E poi ancora, ciao Paoletta, io ho 53 anni adesso, anzi adesso ne ho 58, a 53 anni ho iniziato un corso di chitarra, è sempre stato il mio sogno, però poi per varie situazioni non sono mai riuscita a farlo ed è una soddisfazione. Vorrei anche iniziare un corso di pianoforte che perché il mondo senza musica non potrebbe esistere. Mary dalla provincia di Bergamo, sono completamente d'accordo con te. C'è chi scrive volere potere, io avevo ancora un sogno nel cassetto da realizzare, ma quale? Condividi, magari ti incoraggiamo. E poi c'è Salvo da Losanna, io a 42 anni ho ricevuto un rimprovero per un piercing al sopracciglio e ho risposto a quello che me l'ha fatto notare, ma tu hai i tatuaggi, quindi magari questo che ha fatto l'osservazione aveva i tatuaggi da anni ed erano già lì e lui si è fatto il piercing. Hai fatto bene. E ora su Radio Italia, solo musica italiana, il Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Esattamente, Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, bello. Giovanna dalla provincia di Brescia che dice: a 46 anni ho preso la patente per l'autobus e attualmente faccio l'autista, era uno dei miei sogni quando ero bambina e ci sono riuscita a realizzarlo dopo anni, ne sono orgogliosa. Giovanna, fai benissimo.
1: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
10: No, ho solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
12: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
21: Deghi arredare casa?
22: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
23: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
24: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
23: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
23: E te lo porto io! Deghi provare!
21: Deghi fidarti!
23: Perché se non Deghi, non ci credi!
25: Ciao, sono Yuri Keki.
0: Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Radio Italia, solo musica italiana, questo è il suo orario, e l'orario di Enzo Miccio, Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Eccoci qua, buongiorno, puntuali anche oggi. Allora, Poletto, tu sei sempre sotto il sole siciliano?
0: Certo, siamo in Sicilia, vicino Siracusa, dall'Arenella
1: Resort.
0: Hai fatto
1: qualche bagnetto?
0: Ovvio, subito, il primo giorno, ancora prima della diretta ho fatto il bagnetto.
1: Io ho dei bellissimi bagni di sudore sotto il sole pugliese anche oggi, un bellissimo evento, poi ve ne racconterò nei prossimi giorni. Oggi vi volevo parlare un po' del bon ton della frutta estiva. Le pesche e le albicocche sono tra i simboli dell'estate, succose, profumate, buone, colorate, vanno mangiato però un po' seguendo delle regole. Secondo il bon ton, la frutta intera non va mangiata come quando siamo in vacanza al mare, ok? Niente morsi dati direttamente al frutto come facciamo con la mela ad esempio, ok? Soprattutto in una tavola elegante. La scelta più raffinata è usare il coltello e la forchetta. Lì bisogna esercitarsi, ragazzi. Io da bambino ne ho pelate di mele e di albicocca. I kiwi, ti ricordi mia nonna con
0: questo? Allora, guarda,
1: kiwi.
0: Voi forse non ci crederete, ho visto con questi occhi Miccio tagliare, mangiare il kiwi con coltello e forchetta.
1: Ma ragazzi, ho fatto anni di training, mica così, è quello che sto dicendo a voi. Tanto la frutta è buona quest'estate, sono zuccheri buoni, danno energia. Fate un po' di allenamento. La pesca, soprattutto se molto matura e succosa, si taglia a metà, si elimina il nocciolo, poi si divide in spicchi o in piccoli pezzi da portare alla bocca. Siete anche fortunati perché la pesca, a differenza del kiwi che si deve pelare per forza, potete mangiarla con la buccia. E l'albicocca anche, sto parlando di frutti facili per voi, perché l'albicocca non si pela, ok? L'albicocca la possiamo aprire con le mani, solo in contesti informali, attenzione, mentre in una tavola più formale si usano le posate. E il nocciolo non va mai lasciato nel piatto in modo disordinato, si appoggia nella parte superiore del piatto, punto. Un piccolo dettaglio di stile: se servite pesche e albicocche agli ospiti, meglio presentarle già lavate, possibilmente già tagliate. Quindi è un gesto semplice che rende tutto più elegante, non mettiamo in difficoltà nessuno, perché se non abbiamo fatto training, se non abbiamo fatto allenamento, sta pesca rimarrà nel piatto perché nessuno sa da dove cavolo iniziare. È chiaro?
0: È vero, è vero. È come quando tu dici, no, l'insalata non si taglia con coltello e con forchetta, però se vai al ristorante e ti mettono un cespuglio di insalata
1: il cespuglio, bravissima,
0: come
1: bravissima.
0: Fai? Devi tagliarla per forza.
1: Sennò meglio mettere delle belle fragole già pronte, che quello non hanno nocciola. Beh, mia nonna, sapete che cosa diceva? Le ciliegie, guai a servire le ciliegie durante una cena. Perché, nonna? Perché non si sputa nulla dalla bocca. Perché una volta che fai, allora il nocciolo te lo ingoi. Hai capito?
0: Mamma mia. Grazie Enzo, ci sentiamo domani.
1: A domani, buona continuazione.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
6: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Mamma non mamma, madame, su Radio Italia, solo musica italiana. La domanda che fate più spesso: quanto ti fermi? Siamo al Voi Arenella Resort e saremo qui fino all'11 luglio in onda, in diretta dal Voi Arenella Resort, appunto dalla Sicilia. Portiamo la diretta, l'animazione, i DJ set, la grande musica italiana, e insieme a noi, come promesso, c'è Marco Masini. Tutte le info le trovate su radioitalia.it e scoprite di più sulla bellezza del Voi Arenella Resort e di tutte le strutture Voi Hotels sul sito voihotels.com.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.

0: Di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Gianna Nannini in Marrakesh insieme a American Ink e una nuova veste, una nuova vita per questa canzone. Da un'intervista che ha rilasciato Rolling Stone si scopre perché Gianna Nannini ha deciso di chiamare Marra per rifare America, e ha detto che voleva fare qualcosa che spaccasse, e poi ha aggiunto anche: e chi chiami se vuoi spaccare? Qualcuno che dice la verità, è uno che parla chiaro, è proprio Marrakesh. E Marrakesh all'inizio aveva sempre, grazie a questa intervista lo sappiamo, aveva un po' paura a ritoccare un pezzo così iconico, fondamentale, poi si è convinto. Lei invece non ha esitato un momento, per lei è il futuro quello che conta, non il passato, quindi secondo lei questa versione è andata avanti, non è rimasta indietro. E poi torno ai vostri messaggi, perché c'ha ragione P puntato, che non si firma per intero. Dice: carissima Paoletta, dici sempre che vi trovate in questo resort in Sicilia, ma ti ricordo che la Sicilia è la seconda regione più grande d'Italia, quindi sarebbe bello che tu dica non un generale Sicilia, ma il posto esatto. Scusa per questa precisazione. No P, tu hai ragione, siamo a pochi chilometri da Siracusa, ed è vero, perché talmente tanto basta, magari non tutti sanno esattamente dove si trova l'Arenella, come te credo anche la maggior parte. Mi hai dato proprio un'indicazione giustissima, grazie ancora. Ora Comuni Immortali, c'è Achille Lauro.

Colpa del sole, DJ Jed, Vladi, Shorty Shock, Loco Hills, Radio Italia, solo musica italiana. Amiamo fare le fotografie. Quando scopriamo posti nuovi, poi spesso le vogliamo postare. E qual è il momento migliore per fare queste fotografie? Per vivere meglio questa esperienza, ci sono degli esperti che consigliano di scegliere gli orari meno affollati, al mattino presto, in serata, quando la luce è migliore per scattare fotografie. Per farvi un esempio, a mezzogiorno oppure a quest'ora non è l'ideale. Ma facciamo anche altri esempi. Andate a Parigi, Torre Eiffel, è più tranquilla tra le 6 e le 9 del mattino e c'è una luce ideale. Il Colosseo a Roma dà il meglio di sé all'alba oppure nel tardo pomeriggio tra le 5 e le 21. Chiaramente questo dipende molto dal periodo dell'anno, parliamo dell'estate. E a Londra il Big Ben andrebbe fotografato tra le 6 e le 9 del mattino oppure nella fascia serale 19-21. Stessi orari sono da preferire per la Sagrada Famiglia di Barcellona. E tra i monumenti più cercati e visitati c'è anche la stazione centrale di Amsterdam e gli orari migliori senza folla, ovviamente non sono proprio alla portata di tutti, tra le 6 e le 7 del mattino oppure dopo la mezzanotte. Questo per chi è a caccia della luce migliore. E ora ascoltiamo Marco Mengoni, che ha firmato il testo e la musica di questo singolo insieme a Mahmood, Davide Simonetta e Alessandro Raina. 2000 volte Marco Mengoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

le bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana dal Voia Arenella Resort che si trova vicino Siracusa. Così sappiamo tutti dove ci troviamo. Mi conosce molto bene Alessandra da Origgio, dalla provincia di Varese, perché scrive così: Paoletta, volevo raccontarti una cosa che di sicuro ti piacerà. Sì, è vero, mi è piaciuta da morire, Alessandra, mi ha anche commossa. Dice: da 20 anni lavoro nello stesso posto e quindi faccio sempre la stessa strada, e ogni giorno incontro, mentre vado al lavoro, un signore anziano coi capelli bianchi che passeggia con un cane biondo. Anche questa descrizione mi piace moltissimo. Io vado in una direzione, lui in quella opposta, estate, inverno, caldo, freddo, ed è diventata una presenza costante, al punto che se non lo vedo mi preoccupo. Ora devo cambiare lavoro, quindi non lo vedrò più, e allora stamattina mi sono decisa, ho fermato la macchina, 4 frecce, sono scesa e mi sono presentata. Lui si chiama Renzo ed è stato contento della nostra presentazione, mi ha detto che avrei dovuto farlo prima. Beh, io sono felice di averlo fatto, semplicemente. Alessandra, è stato un gesto bellissimo, ecco, possiate incontrarvi ancora, magari diventare amici, chi può dirlo. Per te, per tutti, ora c'è Gali, questa è Fortuna su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fortuna Gali, anche lui si è geolocalizzato in Sicilia, a Taormina esattamente, pure lui si è gustato una bella brioche con la granita.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
18: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
19: Zanzara!
17: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
20: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
22: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times. Oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Mi mette allegria questa canzone DNA, Gabri Ponte featuring Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana, ed è tornata al lavoro Elodie perché si è fatta vedere in una storia Instagram mentre era davanti a un microfono in sala di registrazione. Era felice, sorridente, probabilmente proprio perché è tornata nella sua dimensione, no? Anche perché l'ultimo album è Mi ami mi odi ed è stato pubblicato nel 2025, quindi dal momento in cui ha finito di registrare quell'album ne è passato di tempo. E poi, per quanto riguarda la sua vita privata, per la prima volta ha definito pubblicamente Francesca la sua fidanzata, quindi per molti questa dichiarazione ha ufficializzato la relazione con la sua ballerina. Buona vita a tutte e due, e nel frattempo però l'ascoltiamo Elodie con Andromeda.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è l'appuntamento con il cinema e le serie TV, e il mercoledì mi dedico, ci dedichiamo a qualcosa del passato, e infatti vi parlo di un film del 2000. Ti presento i miei. I protagonisti Robert De Niro e Ben Stiller sono una giovane coppia, Greg e Pam. Lui è follemente innamorato e pronto a fare il grande passo. La proposta però viene rimandata a causa delle nozze imminenti della sorella minore di Pam, e Greg andrà a conoscere la famiglia di Pam, ma il momento più difficile per lui arriva quando si trova da solo con Jack, che è il papà di Pam, che è convinto che nessuno sia all'altezza della figlia. Poi il film ha avuto due sequel: nel 2004 Mi presenti i tuoi, nel 2010 Vi presento i nostri, e quest'autunno uscirà anche un terzo capitolo, Ti presento i Foster, dove il figlio di Greg porterà a conoscere la famiglia, la nuova fidanzata interpretata da Ariana Grande. Quindi se volete rispolverare la memoria e riguardarveli quest'estate, così sarete pronti per il nuovo. Potete trovare in streaming facilmente Ti presento i miei.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
3: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
2: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria.
7: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: C'era un ragazzo.
16: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
17: Fatti mandare dalla mamma.
16: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Corpi Celesti, Giorgia, su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo pronti per riascoltare Luca Ward e la frase che ha tratto da una canzone che abbiamo sentito questa mattina dopo l'oroscopo.
1: Sei arrivato senza preavviso.
0: Come un tuono, Rose Villain e Gue, e ce l'ha fatta Monica da Bologna. Bravissima Monica. Monica è pensionata ma ama viaggiare, in particolare in Asia e in Oriente in generale. Il suo cantante preferito è Zucchero e saluta tutti i suoi amici. Monica, un abbraccio e un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Si chiama Poesia, la canzone di Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: mi piace, Alfa e Manu Chao su Radio Italia, solo musica italiana. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani. Paoletta vi dà un bacio. Ci ritroveremo ancora qui dal Voi Arenella Resort della Sicilia, vicino Siracusa. E vi lascio a Mario Volanti, che è già in giro nel villaggio con la classifica, le notizie musicali. Ed è tempo di notizie con Sky TG24, perché sono le 12:03.
1: Solo musica.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gli Stati Uniti tornano a colpire pesantemente l'Iran, assegno 80 obiettivi, violata l'intesa, risponde Teheran che colpisce installazioni militari in Kuwait e in Bahrain. Il cessate il fuoco finisce qui, dice Trump da Ankara e torna ad attaccare gli alleati, l'Italia pessima sulle basi, la Spagna un caso senza speranze ed evoca la Groenlandia, un grave problema, dice. Con Trump rapporti cordiali, le parole di ieri della Premier, oggi l'incontro con Zelensky, ribadito l'impegno al fianco di Kiev, nuovi pesanti raid sull'Ucraina, 2 le vittime. Spionaggio in favore della Russia, 2 ex 007 arrestati a Roma avrebbero svelato piani di riarmo e nomi di agenti in servizio in cambio di denaro. Oggi l'interrogatorio di Walter Lavitola, considerato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, sono sconcertato, è un amico, non mi avrebbe mai fatto del male, dice il giornalista. Il maxi blitz contro la pedopornografia online in 17 città da nord a sud, 7 gli arresti, una trentina gli indagati, tra loro studenti, impiegati, professionisti ed operai. Arriva sull'Italia la terza ondata di caldo africano, previsti 39 gradi al centro e in pianura padana e a Milano il comune sospende le consegne dei rider nelle ore centrali. Wimbledon a Cobolli, oggi a caccia della semifinale contro Ferì, venerdì la sfida Sinner-Djokovic, mondiali Argentina batte rimonta l'Egitto, ai quarti troverà la Svizzera.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ed eccoci insieme anche quest'oggi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono qui in questo meraviglioso luogo, questo meraviglioso resort, il Voyerenella Resort, da cui vi sto per raccontare il terzo spaccato della nuova classifica, quello che parte dalla 12ª posizione, dove incrociamo nuova entrata Anna con White Girl Wasted.

arrivati al termine anche di questo terzo appuntamento con un pezzo di classifica. Domani, giovedì, il penultimo spaccato, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Ve le racconterò sempre comunque da qui, dal Voi Arenella Resort in Sicilia. Per quanto mi riguarda è tutto, ciao e a domani.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina. Sì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al bagno Alhambra di Viareggio. Summerland Tour suona con
8: Citroën e tutta la sua gamma.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
13: E regali di Natale.
14: Ma è piena estate.
13: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
15: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Corri da Troni, fino al 29 luglio.

0: Prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
12: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Io, chi sei?
1: Baby K.
0: Ok, vabbè.
1: Ok, allora, senza tergiversare, senti, ecco, che parola che ho tirato fuori,
2: non
1: dico
2: la
1: subito.
2: Sentivo dal 1986.
1: Vero? Dico, prego, subito che ore sono, così poi partiamo.
2: Via.
1: È l'una. Oh.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon mercoledì 8 luglio 2026. Für die Schlauen ist der Spaß vorbei. Per i furbetti, beh, anche in Germania la pacchia è finita, lo dice il cancelliere Merz. Troppe assenze per malattia dal lavoro, Merz cambia le regole sui certificati medici, non possiamo più permettercelo, dice. In Germania ogni dipendente si assente in media 3,5 settimane all'anno. Il governo dunque corre ai ripari con stop alle autoprescrizioni e ai certificati rilasciati per telefono. La misura divide ovviamente l'opinione pubblica, protestano in particolare le associazioni dei medici, ma Merz dice che non farà passi indietro. Recensioni online, dunque le nuove regole antitruffa. Dal 15 luglio ci vorranno le prove dei giudizi pubblicati. Stop quindi ai messaggi fasulli. Nuovi potenti attacchi contro l'Iran da parte degli Stati Uniti. L'Iran annuncia ritorsioni e viene purtroppo tragicamente facile dire altro che tregua, altro che pace. Questi vanno avanti, come vanno avanti tra Russia ed Ucraina. Per la prima volta in Liguria un team del Gaslini ha impiantato uno strumento di monitoraggio della pressione polmonare per portare le cure cardiologiche a domicilio dei pazienti affetti da cardiopatie congenite. E la procedura è stata eseguita su un paziente con anatomia complessa in carico al centro del cardiopatico congenito adulto diretto da Gianluca Trocchio. Orribile.

0: Un uomo di 75 anni è morto in un incidente agricolo a Rosta, nel Torinese. La vittima è rimasta schiacciata da un veicolo utilizzato per il trasporto della legna. Sono in corso ovviamente accertamenti per ricostruire tutto. Macron o Pantalon? Il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Parigi per il 14 luglio, festa nazionale francese, su invito personale di Macron. Una domanda qualcuno però se la sta facendo: ma il carburante dell'aereo di Stato chi lo paga? Macron o Pantalon? Oppure Macron manda un aereo francese a prendere Mattarella, così gli italiani che tirano la cinghia, che mandano in pensione le persone più tardi, risparmia questi soldi? Bah! Le prospettive per l'Eurozona restano fragili, lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Panetta. Dice Carol Alt: dicono che io sono sempre un incanto, soprattutto quando mi presento con un vestito bianco, perché io voglio essere chic adesso che ho 65 anni come quando ne avevo 25. Carol Alt, garantito, lei è sempre chic. Lo sport, motociclismo. Alex Marquez nel 2027 sarà un pilota KTM. Dopo 4 anni Alex, fratello di Mark, farà parte del team ufficiale KTM. Alex ha firmato un contratto pluriennale. Siamo orgogliosi e felici di avere con noi un talento eccezionale, fa sapere il team austriaco. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata e nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: scattare una foto.
1: È uno scioglilingua questa parte
2: la
1: finale.
2: La bellezza fugge, scattale una foto.
1: Canzone di Elisa, amore, prima.
2: Chi è?
1: So io, Luciano Ligabue. Hai visto chi sei con noi oggi? Finalmente.
2: Ma c'è quel
1: malandrino di Stussi col capello legato.
2: E fa caldo, non lo lascia fluente.
1: Finalmente oggi si capisce
2: sennò...
1: che è uomo da dietro, ecco.
2: Ciao Stussi, ben ritrovato. Ma noi chi siamo?
1: Ah già,
2: scusa.
1: Chi siamo noi?
2: Chi siamo? Sì, sì.
3: Mauro Marino.
1: Quello lì.
3: Francesca Leto.
2: Oh, quella là. Siamo noi anche oggi fino alle 4. Con tutti i vostri saluti, le secchiate d'acqua che
1: sì,
2: tu si
1: sì,
2: sta già
1: ce
2: preparando.
1: Abbiamo, ce si vorrebbe quelle... oggi aprire in modo differente.
2: Sarebbe?
1: Per fare capire com'è la situazione qui, con una freddurina, quella di Rosita che ci ha mandato nella calura. Dice: scherzi tra preti, come si chiama un prete guarito?
2: E come si chiama?
1: Curato.
2: Ah, certo, perché curato è proprio una figura.
1: Sì, sì, abbiamo
2: curato.
1: Curato
2: nella...
1: sì, sì.
2: Ecco.
1: Bene, cominciamo bene, grazie.
2: Bene. Lo siete stile cariche questo, allora, queste freddure oggi.
1: Ognuno ha gli ascoltatori che si merita,
2: esatto.
1: E noi siamo felici di avere voi, questi qua.
2: Certo, e abbiamo anche il numero per comunicare.
1: Non l'avevi ancora dato?
2: No.
1: Ah, scusa.
2: No, no. Il 331-995-0095.
1: Devi aggiungere qualcosa?
2: No.
1: E allora andiamo al cinema, 40 secondi.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco. Stanno

0: ci stava, ci stava questa canzone di Malika, una possibilità. La cantiamo dopo, perché dobbiamo andare tardi.
1: Abbiamo perso l'attimo,
0: tra poco,
1: a dopo.
0: Tra poco, sì. Tra poco.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione.

0: manutenzione inclusi. Info su lexus.it.
1: Signora?
2: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 12.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: C'era un ragazzo.
12: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
13: Fatti mandare dalla mamma.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
15: Devi arredare il tuo giardino?
16: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e radioitalia.it.

0: perfetto, questa era registrata perché ancora con la voce non ce la fa cantare, sì, dovuto... le mie orecchie, sì, fuori onda ringraziano, grazie.
1: Sei pronto?
0: Ho già il megafono in mano. Vai. E allora andiamo con il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Quel tarararam della rullatina, non posso dire che effetto, sì, mi fa, sì, sì. Non lo posso dire.
0: No, no, dici che effetto ti fa.
1: No, no,
0: dici,
1: no,
0: siamo curiosi, basta un attimo. Dici che effetto ti fa, cosa provi?
1: Mi sento una cosa proprio che mi parte dal cuore, mi sale.
0: Allora, ecco. Come se non avessi digerito.
1: No,
0: non un principio di infarto.

0: Eccolo, eccolo. Hai sentito anche tu il brivido?
1: Non mi dà lo stesso, però va bene, prego. Andiamo.
0: Ciao giovani. Ciao, grazie, giovani. Grazie. Esiste una regione mediorientale in cui vivono moltissimi sindacalisti.
1: Qual è?
0: Giulio San Siro dice è la CISL Giordania.
1: È la fine
0: perché
1: questa, bravo.
0: Sarebbe
1: bravo,
0: la CIS, ma
1: no,
0: detto la
1: CGL, CISL, Wigl, quelle robe lì.
0: Sì.
1: Vabbè, ciao cari amici, ogni giorno vi sento sempre a voi di Radio Italia. Umberto, ciao Umberto, grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Umberto, grazie. Stefano sta facendo i gnocchi, ma oggi Stefano non è giovedì, oggi è mercoledì, ma lui li fa lo stesso, bravo.
1: Stefano, quando farai le gnocche verremo anche io e Stussi, va bene? Scusaci,
0: okay.
1: Okay. Poi
0: c'è Letizia che saluta Giuseppe e saluta anche tutti dalla Sicilia.
1: Grazie, anche noi salutiamo voi. Nel frattempo io andrei con la nuova che mi piace
0: bella,
1: molto.
0: Bella.
1: Si titola Antidroga di Emma e Fabri Fibra.
2: Ma

fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.

0: sia bellissimo.
1: Eh sì, è bellissimo.
2: No, è bellissimo. Confermiamo.
1: Ma guarda, veramente è proprio bellissimo, bellissimo. Hai bisogno di una mano?
2: No, devo venire. Cosa sta facendo? Ambro? Pilates?
1: Sta facendo Pilates dietro là. Sì, sì. Vuoi una mano? Vediamo
2: la posizione del cavallo morto.
1: Ecco, bravo. Noi qui facciamo di tutto in radio. Mentre siamo
2: ma
1: in
2: c'è
1: onda,
2: creatività.
1: C'è gente che lavora, c'è gente che fa Pilates, c'è gente che fa Ponzio e Pilates, quindi se ne lava le mani, quelle robe lì, insomma, vabbè. Dobbiamo andare.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. McArthur Glen Designer Outlet. Lo

0: Esatto, raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
6: È arrivata la compilation più cara

0: dell'estate.
1: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Sì, ho capito. Ma praticamente dove, scusa? Ah, ok, ma ok, ok. È? Va chi bene, è? Dai, ci sentiamo dopo.
1: Chi è al telefono?
0: È Claudio.
1: Ah, Claudio, Claudio?
0: Si sta curando che aveva avuto un problema, certo, eccetera. Certo. Quindi lo salutiamo, meglio? Gli facciamo in bocca al lupo. Speriamo di sì. Non lo so, mi sembrava di sì. Prima Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese c'è qualche messaggino, via.
1: Sì, ciao Franci e Mauro. Ciao. Anche oggi vi ascoltiamo come sempre. Volevo salutare il mio amore e i miei cagnolini Jack e Laila, la bene. Vostra Elle.
0: Ciao Elle. Allora, un saluto da Son Bu, Minorca, la famiglia Zanca al Bonico in vacanza. Grazie per la splendida compagnia e siamo felici di farvi compagnia anche lì a Minorca, belli. Che è un'isola molto bella, tra
1: bello,
0: l'altro.
1: Bello, bello, bello. Allora poi c'è una, la diciamo adesso?
0: C'era un vocale la di diciamo, un'amica?
1: Sì, bravo, bravo, perché
0: prima.
1: Il caldo mi dà
0: Cinzia,
1: la testa.
0: Giusto?
1: C'è Cinzia da Monza, ci ha okay. lasciato un vocale per ringraziare la sua amica che sta in Puglia in vacanza, perché è riuscita a prendere i biglietti per il Vasco Live 2027.
0: La miseria,
1: già adesso,
0: bravissima,
1: già
0: bravissima,
1: siamo già
0: bravissima.
1: In queste situazioni.
0: È arrivata bravo. Una freddolina da Jane che ci scrive da Londra e dice: buongiorno FM,
1: buongiorno.
0: Giulietta al balcone mentre aspetta Romeo, sente un fruscio.
1: Oh Romeo, sei tu il mio Romeo?
0: Da sotto una voce: no, non sono Romeo, sono Franco.
1: E Giulietta un po' spiazzata: beh dai Franco, vieni su, Shakespeare sta dormendo. Ma Franco,
0: ma avete capito
1: su?
0: Voi?
1: No, io no.
0: Tu hai capito?
1: Cioè, perché alla fine Shakespeare non si accorge che non è Romeo ma è questo Franco, no?
0: E quindi?
1: E quindi niente, c'è stato questo scambio di persone.
0: Ho capito.
1: Capiremo meglio adesso. Tanto vabbè. Ascoltiamo loro. Vabbè.
0: Che è l'ultima canzone dell'ora.
1: Esatto.
0: E si chiama?
1: Si chiama L'ultima canzone.
0: Appunto. Ecco. Giulia Biagio.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Ma quindi era una fantasia o davvero?
1: Non lo sappiamo, non qualcosa capito. È successo. Grazie a Giulia Biagio per avercelo raccontato con l'ultima canzone, che come dicevamo è l'ultima canzone di quest'ora, ma ne abbiamo ancora tante per voi. Però c'è qualcuno che ha bisogno di noi.
0: Sì, ciao FM, mandate un paio di secchiate d'acqua e un messaggio di consolazione a nonna Lori, che oggi è rimasta a piedi.
1: Mannaggia.
0: Nonna Lori, eccole qua.
1: Già. Dai, ti senti già meglio, di la verità, nonna Lori.
0: Ecco,
1: via, perfetto. Vi dedichiamo anche il segnale orario. Guarda,
0: sì, sono
1: via.
0: Le 2:01.

0: Saluto do Brasil, bossa nostra do Brasil, Brasil Gaia. Prima Laura Pouson, benvenuti nella seconda oretta. Allora parliamo di quello che è successo a Livorno. Una coppia nigeriana ha avuto un'accesa discussione in casa. Non esatto. Si vedevano da un mese, lui e lei. Lei aveva il desiderio di un rapporto, diciamo, d'amore con il marito, intimo, ecco, che però, complice il lungo volo dalla Nigeria e il caldo, aveva, diciamo, lui aveva intenzione di riposare.
1: Sì, era stanco.
0: Non voleva fare roba, diciamo, capito?
1: Allora, a quel punto la donna si è un po' risentita, diciamo,
0: si è arrabbiata.
1: E ha pensato, ma non è che allora se non vuole star con me è perché sta con qualcun'altra?
0: E tutto l'ha detto in nigeriano. E tutti allora, che sentivano.
1: Allora,
0: capito?
1: Ha detto, chi può mai risolvere questo problema? Chi?
0: Polizia!
1: Ha
0: chiamato la polizia.
1: Il 112.
0: Sì, ha chiamato la polizia, ha detto, venite qui perché mio marito non vuol fare l'amore con me.
1: Cioè, è incredibile, veramente. La polizia è arrivata, ha detto, scusate, spiegatemi un attimo il contenzioso.
0: Prima dei documenti.
1: Ma lì era tutto a posto, a quanto pare.
0: E poi hanno voluto capire come mai questa discussione, insomma.
1: E poi hanno detto, vabbè, ragazzi, dovete vedervela da voi.
0: Ma la domanda è un'altra.
1: Qual è?
0: Poi alla fine avranno fatto pace, avranno fatto l'amore, cosa avranno fatto poi?
1: Ma se quell'altro era stanco, io dubito che...
0: Ma nel frattempo si sarà riposato.
1: Ma non lo so, dopo tutto sto casino,
0: ma
1: non
0: che
1: lo so.
0: Io spero che a questo punto l'abbia accontentata, così almeno insomma si sono messi
1: d'accordo. Gli ha dato il contentino, dici,
0: no,
1: secondo
0: so,
1: te, il famoso
0: so, guarda,
1: contentino.
0: Guarda, te se devi chiamare la polizia,
1: E sai, non sapendo cosa fare...
0: A casa mia verrebbe tutti i giorni. Comunque niente, andiamo pure. Andiamo al cibo.
2: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Prima di partire per un lungo viaggio, controllate la pressione degli pneumatici e controllate se avete fatto il pieno. Fate una riserva di acqua da sorseggiare in caso di code e guidate con prudenza.
0: Parole sante. Chi è?
1: So sempre io. Ti saluta, sai chi?
0: Chi?
1: Irene Grandi.
0: Ah, ho avuto un attimo paura.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
5: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
4: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolia Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliamusicfest.it e ticketone.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
12: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
16: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
15: Aperti anche domenica 12.
16: Dettagli in negozi su demenego.it.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
18: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
16: Zanzara!
17: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
19: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Estate al sole?
3: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: si muove. Sai chi è che si muove anche?
1: Sì, Andre Das,
0: che è venuto qui con noi. Ciao Andre.
1: Riesci a risolvercela? No, ma puoi dirlo, no.
0: Comunque, sta facendo un
1: no col dito.
0: Vedremo. Perché? Intanto abbiamo i vostri messaggi al volo. Alessandra da Pordenone, grazie. Un abbraccione a te. Poi.
1: Ciao Mauro e Francesca, siamo Gianni e Agata, siete eccetera.
0: Sì.
1: Vi vogliamo ringraziare perché noi, lavorando in due paesi diversi, ascoltando entrambi Radio Taglia, abbiamo trovato questo modo per stare uniti durante la giornata. Che bello!
0: State uniti grazie a noi.
1: Bello.
0: È fantastico.
1: Adesso
0: ciao,
1: li abbiamo proprio uniti col messaggio. Vedi?
0: Ciao Gianni e ciao Agata. E poi ancora un caloroso saluto da Amendolara, sole e mare.
1: Bello, ci ha mandato
0: voi
1: una foto di un mare stupendo, un patino. No.
0: Venerdì a Rapallo ci sono Benji e Fede. Confermi che ci sono Benji e Fede a Rapallo tu?
1: Ah, sì,
0: ci sono Benji e Fede. Grazie,
1: sì,
0: Andrea Daz. Mi tocca lavorare come autista per l'ambulanza. Speriamo bene, sì, dai. Poi abbiamo.
1: Ma sì, dai.
0: Buongiorno, ragazzi.
1: Cercando di recuperare.
0: Intanto vado io che ce l'ho qua.
1: Vai.
0: Buongiorno, ragazzi. Ieri mia moglie ed io siamo stati al concerto di Jovanotti qui a Bonn, in Germania. Giove è un mito. Il suo concerto è una festa bellissima. Il momento più bello è stato quando è sceso dal palco e ho cantato abbracciato a lui, Serenata Rap.
1: Serenata metropolitana.
0: Giuseppe dalla Germania, ci fa piacere.
1: Ma sai che hai visto che ci ha mandato anche la foto?
0: È vero.
1: Era veramente lì appiccicato, che bello, bellissimo.
0: Grande festa quella di Giova che abbiamo appena ascoltato con Alfa. Buon vento, ora andiamo al cinema per 40 secondi.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quintin, cioè, ah, ok. Vabbè, dai, ti chiamo dopo, sono in diretta.
2: Chi
1: Ciao,
2: è?
1: ciao. Angelina,
2: Cosa dice?
1: mancano 9 giorni esatti all'inizio del suo tour
2: Anche
1: estivo.
2: lei fa il countdown,
1: vedi? Sì, ha detto potete dirlo, ma certo, ma ci
2: ma
1: mancherebbe,
2: certo.
1: ma che stiamo
2: Allora,
1: scherzando.
2: partenza del tour venerdì 17 luglio al Teatro Romano di Verona.
1: Brava.
2: Tutte le date sul nostro sito radioitalia.it e lei ha dato appunto già l'annuncio sulla sua pagina Instagram.
1: Esattamente.
2: Con una serie di foto anche vintage, carine.
1: Brava, ci piace. Artista, poi è anche una bella persona.
2: Sì,
1: brava Angelina,
2: sì,
1: ciao
2: sì.
1: Angelina. Oh, adesso dimmi tu.
2: Vuoi sapere quando,
1: dimmi
2: secondo me?
1: Dimmi quando,
2: non lo so,
1: dimmi.
2: Ci sto ancora pensando.
1: Allora, questa, visto che canti sempre tu, questa la canto io.
2: Oh,

0: ho fatto solo l'inizio, ti volevo risparmiare appunto la, cioè non volevo rovinare la canzone.
1: No, ma io mi sarei molto divertita,
0: mi sono fermato.
1: E cantare è una manifestazione di gioia.
0: Gioia, mi piace.
1: Sì.
0: Sai chi era Gioia?
1: Chi?
0: La vacca Costanza.
1: No, veramente?
0: Sì, sì, Costanza era un contadino che aveva una mucca e si chiamava Gioia. Non la
1: sapevo. No, non la sapevo. E cosa succede?
0: E niente, si chiamava così.
1: Ah, era così.
0: Sì, si chiamava così. Allora, oggi alle 17 in diretta su Radio Italia, solo musica italiana dal Voi Arenella Resort.
1: Chi c'è? Marco Masini.
0: Sarà intervistato dai nostri amici che sono là sul balconcino dedicato a noi, che sono Daniela Cappelletti e Emiliano Piccardi. Quindi non perdete questo appuntamento al Voi Arenella Resort più tardi alle 17 in diretta, va bene?
1: Va bene, io ci sto, io ascolterò.
0: Bene, anch'io. Stussi? Ah, okay.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Non conosci l'RC

0: con Telepass.
1: Ma vivi su un altro pianeta!
0: Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
9: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
18: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times. Oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: anche perché lo dico a Stussi che è di là. Bella camicia oggi, eh? Da sì. Dove sei tornato? Da dove eri? Thailandia, dove eri?
1: io avrei detto Guatemala. Ah, tipo Guatemala.
0: No, sono quelle.
1: Senti
0: camicie,
1: che base che ha messo.
0: Mi piace questa base anni 70. Allora, ragazzi, Rocco da Grotta Minarda dice: ma oggi niente sfogo.
1: Eccolo.
0: È arrivato.
1: Ma ha messo anche il faccino triste.
0: Allora,
1: Stussi,
0: Rocco, abbi pazienza, noi dobbiamo trovare la canzone giusta per mettere lo sfogo, hai capito?
1: Non è che parte così.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: ditelo che vi piace lo sfogo.
1: Signora. Allora, ciao Francesca e Mauro, mi salutate, sono all'ascolto, Lina, mi fate ascoltare? Arriverà, figurati, se
0: figurati.
1: Se vuoi lo suoniamo Salda Vinci.
0: Ma figurati,
1: dai,
0: ciao vabbè. Lina, ciao, ciao.
1: Nel
0: ciao.
1: Frattempo io so perché lui ha messo questa base.
0: Sì, perché in effetti c'è.
1: Perché la
0: c'è.
1: Prossima canzone ricorda un po' questo
0: esatto,
1: stile qua.
0: Esatto,
1: un po'
0: a me
1: funk.
0: Ricorda anche Fiorella Felisatti.
1: Anche a me, perché ogni volta che la sente prende il volo Fiorella. Comunque niente, sta di fatto che è un po' summer e anche un po' funk, quindi come
0: ma
1: la
0: chi
1: canzone...
0: è? Sarà mica Francesco Gabbani, eh?
1: Oh, vero?
0: Oh, vero?
1: Oh, veramente?

0: va?
1: Come va? Va. Però qua è arrivato un messaggio, poi vi diciamo che ore sono, so che è già tardi. Dice, ma possibile FM che nessuno dice nulla di una mitica Sara Bongini che ha lonato del Garda sulle pedane del trap Conca Verde, ha conquistato l'oro con un nuovo record del mondo nella specialità skit e poi Eric Pittini bronzo nella prova maschile, per favore fatelo voi.
0: Ma caro, ecco,
1: Umberto, caro Umberto da Clusone, Clusane anzi, Diseo, ma lo facciamo noi.
0: Complimenti a Sara Bongini e Eric Pittini, bravissimi.
1: Ragazzi, noi siamo qui ad ascoltarvi,
0: esatto,
1: capito?
0: Esatto, e anche a dirvi che sono le 3:01.
1: Già.
0: Sì, sì.

0: Io me la vedo nera. Tu?
1: Ma
0: no, dico così, era per dire.
1: Allora, attenzione.
0: Abbiamo aperto la terza oretta insieme. Prego, prego, prego.
1: Attenzione, attenzione, prego. Arriva questo messaggio da Antonio, Margherita di Savoia.
0: Anche quello di ieri della...
1: Quello di ieri, infatti scrive, ciao Francesca. Okay. Ieri avete discusso 2 ore su una mia freddura facendo finta di non capire. No, ma noi non l'abbiamo
0: capita. Non l'abbiamo proprio capita quella di ieri, non è che facevamo finta. Comunque.
1: Oggi mando un'altra freddura, ecco. Confido in te perché se aspettiamo Mauro siamo freschi in quanto granata.
0: Oh, allora. Ora, Antonio, allora, hai pazienza. Ora non mettiamo in ballo ste robe qua.
1: Allora,
0: non è che
1: allora,
0: uno del toro e del coccio.
1: Andiamo alla freddura.
0: Sentiamo.
1: Si tratta di 3 amiche che parlano, quindi Mauro, calati nella parte.
0: Va bene, okay. Devo fare la donna?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sei pronto?
0: Vai.
1: Senti, ma tu come ti vesti ad Halloween?
2: Beh, io mi vesto da morte.
1: Io mi vesto da teschio.
2: Ah, io mi vesto da ciclo, così arrivo in ritardo e faccio spaventare tutti.
0: Bellissima,
1: è bellissima,
0: bellissima,
1: è bellissima. È bellissima. Arriva un po' dopo.
0: Cos'è ciclo? Cos'è ciclo?
1: Ma ciclo nel senso, no? Sai che ci sono gli uomini e le donne, no?
0: Sì,
1: le donne
0: sì.
1: In un periodo del mese hanno.
0: Hanno la bicicletta, ho capito,
1: ho capito.
0: Non hanno la bicicletta.
1: Quell'altra cosa.
0: Il triciclo. Hanno.
1: Il triciclo.
0: Ah, ho capito.
1: Beh,
0: tutto.
1: Meno,
0: ho capito
1: è
0: tutto.
1: Il triciclo.
0: Ora è tutto chiaro, era bella.
1: Grazie, Antonio.
0: È piaciuta anche a Brescia. E dopo questa.
1: Questa sta da Dio.
0: Sta da Dio dopo
1: ha riso anche lui. Capita,
0: grazie Antonio, grazie.

0: anche noi abbiamo preso 7000 caffè per stare svegli oggi, perché dopo una settimana, diciamo, in giro, no, abbiamo fatto le ore piccole.
1: Ah, io continuo a farle, non ho ancora recuperato. No. Allora, sì? Siccome abbiamo degli ascoltatori fantastici, ecco, torniamo, arriva Rosita con la sua risposta, la sua freddurina. Allora attenzione, vai. Un marito torna a casa tardi e trova la moglie a letto poco vestita.
0: Tu mi tradisci!
1: Ma no, caro, ti sbagli!
0: Lui rovista tutta la camera ma non trova nulla, e a un certo punto trova un sigaro acceso nel posacenere e dice: questo da dove arriva?
1: E una voce da sotto il letto:
0: dall'Havana. Dai, ragazzi.
1: Rosita, guarda, era carinissimo.
0: Questo è la camorcia che non l'ha capita, è rimasto un attimo.
1: È arrivato. Allora, praticamente il sigaro era realmente dell'amante, che era sotto al letto.
0: Lui di solito è quello che è sotto il letto, infatti. Dice niente.
1: È già il livello superiore.
0: Grazie, cari ascoltatori, siete simpaticissimi, ci fa molto piacere. Adesso andiamo, guarda cosa vi regaliamo.
1: Via, si balla. Baila, baila.
0: Un poco di flamenco.
1: Paranoia.
0: E paranoia.

0: Questa è una di quelle canzoni che per me potrebbe durare sei ore perché mi piace.
1: Scusa, Franci, ma io mi sto gustando seduto, mi alzo. Il caffè che ci ha offerto Barbara da Benevento, quella del caffè.
0: Grazie,
1: ecco.
0: Ce lo manda spesso. Lo
1: chiede se vuoi caffè normale o ginseng, corre da noi.
0: Va benissimo, normale,
1: anche
0: grazie.
1: A me, grazie, andava grazie. Bene quello che mi hai fatto avere, il caffettuccio.
0: Mi è venuta una certa voglia adesso.
1: Vedi? Lo sapevo. Sì, lo sapevo. Sì, sì, lo sapevo. Sì, sì.

per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
10: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Ma io di anguria avrei voglia, una bella fretta di fetta di cocomero fresco, niente male, che dici? No, tu no?
1: Sì,
0: un gelatino, un gelato?
1: So.
0: Un gelato alla frutta, un gelato.
1: Adesso inizia a venirmi la voglia del cappuccino.
0: Ah, dai,
1: è
0: tutto cappuccino.
1: Sì. Ma per me è un evergreen, estate inverno va sempre bene, il mio comfort food.
0: Parliamo di questo tizio.
1: Sì, sì, tiepido.
0: Ah, questo tizio che stava passeggiando su una pista ciclabile a Roma, insieme alla sorella, quando è stato morso da un cane, un gatto,
1: sì,
0: un topo, un serpente.
1: Esatto, allora il serpente era lì, era nella macchia, nel cespuglio, a un certo punto vede comparire davanti ai suoi occhiettini, era anche agitato,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: faceva quel verso lì, ecco, e vede comparire davanti ai suoi occhiettini una bella caviglia appetitosa, bella, bella, la caviglia di Massimo, si chiama così, e quindi zac!
0: Lui ha voglia di caviglia, vedi?
1: Sì.
0: Quindi?
1: Com'era la voglia di caviglia? Ecco, e quindi zac! Ha morsicato il povero Massimo.
0: Mannaggia, Massimo, però, dai.
1: Ma pensa che spavento un serpente che ti morde, scusa.
0: Fortunatamente, però, il serpente non era uno
1: meno
0: di quelli
1: male.
0: Velenosi. Il morso ha lasciato un piccolo segno e non ha provocato gonfiore o ematomi. Però, nel caso in cui uno venisse, come dire, preso alla caviglia o punto da qualsiasi parte del corpo, spegniamo nulla.
1: Bene.
0: Che è un punto particolare. Da un serpente che cosa deve fare?
1: Allora, intanto bisogna subito allora.
0: Ma scusa.
1: Fa venire un po'. Paura
0: fare?
1: Che salti fuori.
0: No, no, no.
1: Disinfettare la parte colpita, rivolgersi subito al medico curante, anche per capire che la serpe non abbia rilasciato qualche veleno.
0: Perché c'è il codice fiscale la serpe, quindi il medico può capire.
1: No, però credo che il medico possa capire subito.
0: Possa capire.
1: Sì, sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: comunque succede.
1: Ecco.
0: Un serpente,
1: ecco,
0: quello lì, quello lì. Bravo, Stussi, sempre sul pezzo. Va bene, ma volevamo darvi questa notizia, quindi occhio se andate in giro perché escono dai.
1: Mettete lo scarponcino invece dell'infradito.
0: Va bene, perfetto. Ora abbiamo anche Renga e Giusy Ferrer. Giusy Ferrer l'ho vista l'altra sera alla festa di Tony.
1: Ah,
0: eh?
1: Sì? Sì, e sì, Renga non c'era?
0: Niente, ha perso l'aereo, quindi non ce l'ha fatta. Ma ce l'ascoltiamo.
1: Non dovrei,
0: qui.
1: Sai?
0: Non dovresti.
1: Non dovresti.
0: Non dovresti. Non dovresti.

0: Città.
1: Allora, attenzione, prima prego. Abbiamo parlato del morso del serpente,
0: sì, andiamo,
1: Massimo
0: andiamo,
1: a Roma è stato morsicato, ci racconta la sua esperienza Riccardo. Dice che l'anno scorso io sono stato morso da una vipera mentre ero in montagna, però la vipera
0: è pericolosa, la vipera, sì. È pericolosa.
1: Ho dovuto chiamare il soccorso alpino, mi hanno elitrasportato all'ospedale e ci ho messo 3 mesi a recuperare perché il morso era pieno di veleno.
0: La vipera è una roba ben più grave di un serpente, di quelli magari che trovi vicino ai fiumi, che mangiano i topi.
1: Poveri serpentini lì che non fanno niente.
0: Insomma, se sono grandi.
1: Loro poverini, sono lì, non sono velenosi.
0: Pensa a Cicciolina che ha rischiato di rimanere soffocata col boa. Quindi voglio dire, tocca fare attenzione. Vabbè, niente, possiamo andare con la prossima. La verità è.
1: Veramente?
0: L'ha raccontato lei, sì.
1: Io non lo sapevo, adesso me la racconti bene.
0: Cercomi ora.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che

0: Vedi, non abbiamo detto di Elodie, è arrivato subito Roberto Greco a dire: ma Elodie non l'avete detta?
1: No, ma Roberto Greco è venuto a salutarci, perché lui è carino, viene sempre a salutarci tutti i giorni.
0: Ora ci darà anche una mano a raccogliere i messaggi, allora per l'ultimo giro dei saluti a caso.
1: Roby, vieni che è un lavoro molto importante questo di raccogliere.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici.
4: Aia! Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: C'era un ragazzo.
6: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
7: Fattimi andare dalla mamma.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: ma sono matta io.
1: La domanda è matta. La domanda è sempre quella: meglio un dito nella piaga o un dito
2: ci interroghiamo?
1: Ecco, ci interroghiamo sempre. Mauro, dimmi.
2: Guarda che ti sbagli qua, perché? Scrivono.
1: Cosa c'è?
2: Riguardo la faccenda del serpente.
1: Ah, sì, l'ho letto, sì.
2: Maurino ci dice che non era proprio così la storia.
1: Maurino da Carcare.
2: Maurino, da Carcare.
1: Dice che la storia di cosa non era quella del serpente. Quella di Ciccioli.
2: La sapete voi comunque.
1: Sì, la sapiamo. Salve, mi chiamo Lorella. Salutiamo Lorella. Mandiamo un grosso abbraccio, insomma, perché ha avuto una perdita importante tempo fa. Cercheremo di accontentarvi, di accontentarti. Intanto ti mandiamo un forte abbraccione.
2: Ciao. Vabbè, Lorella.
1: Grazie, Lorella.
2: Ciao. Poi, potete salutare mia zia Franca che sta lavorando?
1: Sarò Franco.
2: Franca, siamo
1: francamente ti salutiamo, cara Franca. Ciao, Franca.
2: Buongiorno, FM. Sono Roberto. Sono in tangenziale. Sono passato lì da voi. Se allungate la mano, potevamo battere il 5.
1: Cavoli.
2: Buona giornata con i 38 gradi.
1: Ci ha mandato anche la foto,
2: anche la testimonianza.
1: Foto. È vero. Quindi ha detto
2: la verità.
1: La verità. Qualcuno ci chiedeva Vasco Rossi. Vasco Rossi, puntuale come un orologio svizzero, è arrivato proprio qui.
3: Si imposca fra le nuvole, rimescola le regole. Nessuno sa se viene o se va.

0: stavi cantando Vasco, secondo me lo cantavano anche Daniela De Migliano. Ciao ragazzi.
1: Sì, sì.
2: Ciao,
1: anche noi. Ciao ragazzi.
2: Ciao, sì,
1: ciao Franci, ciao Mauri.
0: Come sta? Come state?
2: Bene, grazie. Voi?
0: Avete là, hai detto, scusa?
2: La capacità di cantare tutto male.
0: Ah, beh, questo anch'io.
2: Cioè, noi cantiamo tutto rigorosamente male.
0: Se volete, vi mando Francesca.
3: No, io credo di cantare bene, ma canto male. Però canto con convincimento.
0: Sì, sì,
3: quindi...
1: col cuore.
0: Ma convinto
1: col
0: ad uscire. Infatti, ogni volta che canta esco, ma convinto ad uscire. Brava, non è male. Non è
2: canta
0: male.
2: Blanco, vedo che lo canta sempre.
3: Sì, sì, sì, allora, la mia canzone
0: magari
3: preferita.
0: Magari fosse solo Blanco.
3: Maledetta rabbia, che fa
0: magari
3: proprio
0: magari, i Rama.
3: No, guarda che ci sta dicendo che dobbiamo,
0: dobbiamo andare via. Vabbè, ragazzi, oggi avrete ospiti, giusto?
1: Più tardi, sì, più tardi abbiamo un ospite che ci fa cantare anche a noi.
3: Salutateci,
2: Marco Masini, lo diciamo,
1: ciao,
2: dai.
1: Diciamolo,
0: ciao
1: sì.
0: Ragazzi,
1: dai.
0: Buon lavoro, a dopo.
3: Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao. Noi quindi torniamo domani, vero?
0: Linea da Renella, torniamo domani, sì, se vuoi, non
3: no,
0: hai
3: no,
0: da fare
3: sicuro.
0: Domani.
3: No, no.
0: Stussi, non lo so, lo salutiamo. Ciao Stussi, ciao a tutti.
3: Ciao a tutti, sono le 4:02.

0: Lucio Dalla, attenti al lupo, su Radio Italia, solo musica italiana. Anche oggi siamo in diretta qui dal Voglia Arenella Resort. Noi due, Emiliano Nino Picardi e me, Daniela Cappelletti. Ciao!
1: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, buon mercoledì. Per noi molto assolato, caldo, bello, un mercoledì pieno di musica, perché più tardi, lo dicevamo anche poco fa con Mauro e Francesca, viene a trovarci Marco Masini.
0: È vero.
1: Stavo facendo questa riflessione. Canzone del 1990, attenti al lupo, incorniciava quell'estate in cui però cantavamo anche Notti Magiche, perché era l'estate dei mondiali anni 90. Invece che attenti al lupo, in questi giorni attenti alla pulga. Sai che
0: la pulga, la pulce,
1: Messi, che anche ieri ha ribaltato la partita dell'Egitto.
0: È incredibile con l'Egitto. Come in questi giorni ogni cosa che dici ha un riferimento calcistico dietro. E io non ti so,
1: guarda,
0: e
1: quando ci sono
0: seguo.
1: I mondiali bisogna viversi questa atmosfera.
0: No,
1: sai in quanti
0: c'è anche Wimbledon
1: là.
0: Però se si parlassi solo il linguaggio tennistico io e te non ci capiremo più.
1: È vero, infatti bisogna scendere a dei compromessi. Proveremo a farlo nel corso delle prossime due ore, visto che vi accompagniamo anche oggi fino alle 18. Dicevi, in un posto splendido, pieno di amici splendidi e con un sacco di musica, perché più tardi c'è Marco Masini.
0: Però il team nostro è quello, c'è Lidia Marita Arsitano qui, c'è Cristina Camporese in regia, c'è Cristina Camporese in redazione e poi
1: la
0: c'è
1: nostra
0: Ambro.
1: Iris, va bene, perché ieri mi hai chiesto di trasformare i prodotti calabresi in prodotti siciliani,
0: sì,
1: per Lidia Marie. Allora, non più prodotti tipici della Calabria, ma l'iris, che è un dolce tipico siciliano buonissimo, tra l'altro. Va bene questo?
0: Mi piace moltissimo, piace anche a Lidia, siamo a posto. Dicevo, c'è anche Ambro.
2: Ambro.
0: Soliti quattro.
1: Aspetta, hanno trovato il posto in aereo, visto che in questi giorni era difficile trovare posti in aereo.
0: No, è a Cologno, infatti.
1: Ah, vabbè, è rimasto là.
0: 331-995-0095, intanto è il nostro solito numero per raggiungerci via SMS o WhatsAppini.
1: Sì, se volete raccontarci la vostra estate, noi siamo qua, c'è anche il Disco Italia.
3: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: basta.
1: L'amore non mi basta, così Emma su Radio Italia Solo Musica Italiana. Vieni in Sicilia, Emma, perché ci sono un sacco di altre cose carine, prodotti tipici,
2: le ceramiche, ma perché parliamo sempre di cibo?
1: Perché abbiamo fame, però è vero, ci sono anche le ceramiche, ci sono un sacco di cose belle da visitare. Se l'amore non ti basta, ci sono
2: c'è questo posto incredibile, ecco.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
16: E regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar, siete su Radio Italia, solo musica italiana, siamo in diretta dal Voi Arenella Resort. Ci scrivete al 331 995

0: Si chiama Berlino, la canzone di Ernia appena suonata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana nel pomeriggio con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Ernia che sta passando un periodo, diciamo, privato molto particolare, molto intenso.
1: Sì, diciamo che lui e la compagna, che è Valentina Cabassi, sono reduci dai festeggiamenti per il primo anno della loro bimba, che si chiama Sveva invece. Per l'occasione lei ha pubblicato sui social una galleria di foto, il classico carosello, in cui ha ripercorso l'anno di vita della bimba, e il cantante ovviamente ha ricondiviso tutto.
0: Sono una bella famigliuola, hanno passato un bell'anno, sicuramente intenso, perché lo sanno quelli che diventano genitori, di solito il primo anno, mamma mia, evidentemente
1: mi hanno detto così, io non lo so, ma mi hanno detto così.
0: Ha delle vite piuttosto trafficate, figurati come sarà stato in questo momento.
1: E poi Valentina, insomma, ha accompagnato tutto con un messaggio molto carino in cui ha definito Sveva l'amore della sua vita e la bimba dei suoi sogni. Insomma, siamo contenti per loro.
0: Tra l'altro, 19 settembre pare si sposino. Mi chiedo, ma Ernia cosa si regala per le nozze? Ti viene in mente qualcosa?
1: Cosa si regala a lui?
0: Anche a lei, la coppia che si sposa.
1: Aspetta, ci penso, guardo la lista nozze e ti faccio sapere cosa possiamo scegliere da lì.
0: Pensa.
2: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto.

0: Fabrizio Moro con Pensa su Radio Italia, solo musica italiana. Pensa che tra pochi minuti arriva qui da noi Marco Masini, Nino.
1: Ci penso allora.
0: Pensaci.
1: Adesso penso anche a cosa chiederti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: America Inc., la collaborazione pazzesca fra Gianna Nannini e Marrakesh, per noi sono diventati Gianna Cash.
1: Sì,
0: speriamo che si divertano come nome. Volete cantarvela questa estate? Volete divertirvi con la musica di Radio Italia, solo musica italiana?
1: E allora c'è un solo modo, perché è uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026. All'interno ci sono 32 canzoni raccolte in doppio CD, ovvero la colonna sonora di quest'estate.
0: Posso elencarle tutte in ordine alfabetico?
1: Vai, prego, prego, prego, abbiamo tempo.
0: Pinguini Tattici Nucleari, scusa lo siento, sì. Lorenzo Giovanotti ed Alfa con Buon Vento, sì. E poi Al mio paese per Serena Brancale e Levante Delia, sì. Fulminacci di Maledetto Me, canzone estiva di Anna Lisa. No, fermo, ti prego, perché sennò non ce la faccio col fiato.
1: Avrei voluto vedere come finiva. Comunque tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it, proprio per Radio Italia Summer Hits 2026. Intanto c'è anche Achille Lauro, lo ascoltiamo con Comuni Immortali.

0: Il mondo prima di te, c'è Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non c'è solo Annalisa, adesso mettiamo le cose in chiaro, c'è anche Marco Masini. Ciao Marco.
0: Sì, ciao.
2: Confermo.
0: Eccolo, è arrivato.
2: Ciao, buon pomeriggio. Anche a te.
1: Tra poco ti rubiamo qualche minuto per fare una chiacchierata, ti va?
2: Assolutamente sì, sono
1: grazie.
2: Qua.
0: Va bene, intanto vi diciamo l'ora esatta, sono quasi le 5 del pomeriggio.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Bilaterale Trump-Zelensky al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano assicura: parlerò con Putin. Rutte chiede tempo per aumentare le spese per la difesa. La summit in Turchia. Meloni ribadisce l'impegno italiano e nuovi aiuti militari per Kiev. Sul disimpegno americano dalle basi europee precisa: nessuna comunicazione ufficiale. Risale la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti colpiscono 80 obiettivi. L'Iran replica in Kuwait e Bahrain. Li colpiremo ancora questa notte, annuncia Trump.

0: Gli ha accusato di raccolta illecita di fondi da destinare alle scommesse sportive. Esplosioni in una fabbrica di fuochi d'artificio nel Reatino, morti madre e figlio, boato avvertito a chilometri di distanza, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Attentato a Ranucci, oggi l'interrogatorio per Walter Lavitola, presunto mandante. Il mio assistito è sconvolto e amico del giornalista di Report, dice il suo legale. Nuova ondata di caldo con picchi che sfiorano i 40 gradi, ordinanze in vari comuni per i lavoratori a rischio. A Milano, nelle ore centrali, sospese le consegne dei rider. A Wimbledon, Paolini fuori, Cobolli a caccia della semifinale. Venerdì Sinner ritrova Djokovic. Mondiali, l'Argentina di Messi ribalta l'Egitto. Ai quarti troverà la Svizzera.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sardegna, sulla statale 293 di Giba, traffico rallentato causa perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio di Piscinas. In Campania, sulla statale 7 via Appia, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Bagnoli-Irpino e prima della stazione di Nusco. In Calabria, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, animali vaganti dopo Aleta e prima dell'incrocio variante di Praia a Mare Sud. In Basilicata, sulla statale 685 Melfi Potenza, traffico rallentato causa veicolo in avaria sull'incrocio San Nicola Davigliano, statale 169 e statale 93 in direzione Melfi. In Puglia, sulla statale 172 diramazione dei Trulli, il traffico è rallentato sull'incrocio di Fasano, strada statale 16 Adriatica in direzione Fasano. In Calabria, sulla statale 738 di Villa San Giovanni, ci sarà uscita chiusa a causa lavori nei pressi di Villa San Giovanni, dalle 20 del 10 alle 6 dell'11 di luglio, in direzione Viale Italia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Buon pomeriggio, ancora ben ritrovati dal Voi Arenella Resort in Sicilia, Cappelletti e Picardi ad accompagnarvi su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove da qualche minuto è venuto a trovarci Marco Masini.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
2: Ciao Marco, ben arrivato.
1: Grazie.
2: Allora, sappiamo che per arrivare qua non è stata proprio una passeggiata di salute, perché in questi giorni c'è l'Etna che insomma si è risvegliato,
0: ha fatto sentire.
2: Ecco, la natura ogni tanto proprio ci ricorda che siamo ospiti a volte su questo pianeta, no?
1: Molto ospiti.
2: Ecco.
0: Siamo sempre molto concentrati sui nostri problemi da uomini.
2: Sì.
0: Ogni tanto però ci viene ricordato che valiamo poco, insomma siamo una cosuccia sul pianeta Terra.
2: Sì.
0: Tu che rapporto hai con la natura?
1: Ma io vivo in campagna, quindi ho un buonissimo rapporto, perché mi piace sentire gli odori. Gli odori mi rilassano molto, mi danno serenità, mi danno tranquillità. Non riuscirei mai a vivere in mezzo a una città, però ci lavoro in mezzo alla città,
0: certo,
1: perché sono spesso a Milano, sono spesso a Roma, e quando riesco a trovare un momento per stare in un angolo di natura, anche magari in mezzo a un lago con una barca a pescare, mi sento bene, mi ricarico un po'.
2: Senti, tu hai parlato di odori, io sono molto fan di tutti gli aromi, di tutti i profumi. Quali sono i tuoi preferiti della natura? Ci sono dei profumi particolari che ti piacciono?
1: Ma sai, le colline toscane hanno un odore tutto suo, soprattutto l'erba. L'ulivo ha un odore abbastanza gradevole. Io ne ho un po' in giardino e quando mi avvicino mi sento bene, come il gelsomino, come alcune piccole piante che tra l'altro ho piantato da poco, o perlomeno mi sono fatto piantare da poco, perché non valgo niente come giardiniere. Però in giardino mi piace stare spesso e magari anche prima di dormire, perché l'odore della collina toscana la sera è leggermente diversa da quella del pomeriggio, della mattina. E ti mette proprio voglia di andare a letto a dormire.
0: C'è mai stata la notte in cui invece ti ha ispirato qualche odore particolare, qualche paesaggio particolare?
1: No, le storie che raccontiamo di solito sono ispirate da quello che ti raccontano, da quello che vedi. Non è un odore, non è un paesaggio che ti...

0: meno per quanto mi riguarda,
1: io è la vita vissuta.
0: Faccio parte del mio modo di scrivere, quindi però ecco, ripeto, stare in una situazione di serenità come può essere una collina sicuramente ti facilita anche nella scrittura.
2: Le colline le devi abbandonare per un po' quest'estate perché sei parecchio in giro. Oggi sei qua con noi, poi so che venerdì sarai in Romagna.
0: Sì, siamo a Cervia venerdì sera. Il 10 con il terzo appuntamento di questo tour estivo che è iniziato il 30 di giugno da Alessandria e poi siamo andati a Pistoia, quindi prima tappa toscana e ora arriviamo in Romagna a Cervia il 10 di luglio.
2: Poi insomma sarà un'estate ricca, sì, di tante altre date.
0: Sì, ne abbiamo tante fino a settembre, dopodiché ci sposteremo. Ci metteremo la magliettina di lana sotto e d'inverno, novembre, andremo nei palazzetti dello sport. Partiamo da Milano il 13 novembre, il 3 novembre, scusami. Poi saremo adesso, poi li troviamo. Perché
2: sì, no, ma giustamente.
1: Poi sul nostro sito ci sono tutti.
2: Bravo, esatto.
0: Povero vecchietto, e quindi la memoria latita. Però saremo il 13 a Firenze. Il 13 a Roma, scusa, il 4 a Firenze, 4 novembre a Firenze, il 13 a Roma, il 14 a Padova e poi concludiamo a Napoli il 17, credo, adesso poi confermiamo.
2: Insomma, sono tante date, sì, quindi sì. Sicuramente poi su radioitalia.it, come dicevi, le troveremo.
1: Sì, le troviamo tutte quante.
2: Ricordarsi tutto a memoria è difficile.
1: Marco, ti voglio chiedere una cosa tecnica, perché adesso non
0: Marco, ma ecco, Marco.
1: Marco.
0: No, Marco mi chiama, è che non ricordo tutto a memoria. No, a volte dimentico.
1: Non voglio mettere il dito nella piaga adesso, però sono quasi 40 anni di carriera. Quando sali su un palco, c'è qualcosa che tecnicamente guardi? La cosa a cui stai più attento quando sali sul palco?
0: Tecnicamente?
1: Sì.
0: Ma tecnicamente, quando adesso noi facciamo tour dove il pianoforte è protagonista ma non è sempre sul palco, entra ed esce, e quando entra e quando ovviamente i tecnici me lo sistemano, è la cosa tecnica che guardo subito sono i pedali, perché è importante, il pedale è importante quanto la tastiera, il pedale del sustain, il pedale del volume, perché ho anche un suono di archi che comunque riempie armonicamente quando mi accompagno da solo. Quindi tecnicamente sto attento a come sono sistemati i pedali in modo che i miei piccoli piedi e le mie gambe corte possano arrivare ad usarli, a utilizzarli, perché sono abbastanza basso.
2: Facciamo così, torniamo a fare una chiacchiera tra pochissimo, ma intanto ascoltiamo il pezzo che hai portato insieme a Fedez a Sanremo, quindi Marco Masini con e Fedez con Male Necessario.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le 17.10, siete su Radio Italia, solo musica italiana, siamo in diretta dal Voi Arenella Resort e stiamo facendo una chiacchiera insieme a Marco Masini.
2: Marco, tu credo abbia un rapporto particolare con la Sicilia, tante volte sei sicuramente venuto, hai un pubblico che ti aspetta e anche questa sera ci regalerai un meraviglioso concerto. Ti voglio citare un'eccellenza siciliana e voglio vedere la tua reazione. Se ti dico Christian Riganò, cosa ti viene in mente?
3: È lui delle isole
2: di Lipari.
3: Di Lipari.
2: Sì, di Messinese.
3: Beh, sì, è un amico, è anche un grande, è stato un grande giocatore. E credo che sia anche tutto merito suo il fatto che poi la Fiorentina sia riuscita a ritornare in Serie A. Ha fatto tanti gol. E quindi, oltre ad essere un amico, è anche un grande giocatore.
1: Ma poi ha una storia particolare.
2: Una storia meravigliosa,
1: no?
2: Sì, perché lui faceva il muratore, era insomma un semiprofessionista.
3: Sì,
2: e poi ha sfondato nel calcio, è una storia meravigliosa.
1: Ma poi non è tornato anche dopo.
3: Sì, adesso fa anche l'opinionista in una radio di Firenze, sì, per la Fiorentina. Quindi insomma è un ragazzo competentissimo a livello calcistico, assolutamente.
1: Tu grande tifoso della Viola da sempre e adesso quest'anno, parlando di calcio, l'Italia, lo sappiamo purtroppo, è un po' che non si classifica ai campionati del mondo, ma se tu dovessi tifare per qualcuno, per chi spereresti nella vittoria del mondiale?
3: Ma io non lo so, ma io ho avuto una percezione e chi mi conosce lo sa, io ho indicato la Norvegia come,
1: hai
3: come
1: visto?
3: Una squadra molto forte sotto tutti gli aspetti, a parte che ha davanti un
2: mostro
3: armato. E credo che la Norvegia possa arrivare in finale. Poi c'è un'Argentina sempre campione del mondo, quindi è una squadra assolutamente temibile. E poi la Francia.
2: La Francia.
3: Credo che queste tre siano quelle che se la batteranno un po'
1: forse
3: per il titolo. La Spagna sì, però da un punto di vista difensivo la vedo un pochino più fragile. Io vedo la Francia e l'Argentina su tutte, poi c'è la Norvegia e poi ci posso mettere anche la la Spagna e l'Inghilterra.
2: Spagna e Inghilterra anche forti, sì.
3: L'Inghilterra non è c'ha Kane che è in formissima, forse è il giocatore più in forma. Però Messi risolve sempre
1: Messi
3: le cose
1: Messi
3: all'ultimo.
2: E l'ha fatto anche ieri, infatti.
3: Sì, sì.
2: E riesci a vederti le partite? Questo mondiale è strano perché alcune sono di notte, quindi ti perdi per forza.
3: E sono proprio quelle di notte che riesco a vedere.
2: Sì.
3: Quelle di giorno sono in viaggio. E quelle di notte invece quando arrivo in albergo a volte mi guardo se riesco alla prima, quella delle 10. Poi ora adesso non ci sono più quelle, perché siamo già ormai ai quarti. Però mi sono visto parecchie partite in notturna. E forse sono anche quelle più belle perché sei nel momento più rilassato, no?
2: Bello.
3: Te le gusti di più.
1: Col tennis invece come vai? Che adesso abbiamo anche questi italiani fortissimi, questi atleti e atlete fortissimi. Lo segui oppure no?
3: Lo seguo, ma non sono ovviamente... apprezzo quello che sta succedendo e sono felice che l'Italia almeno in una disciplina possa essere la numero uno in questo momento. E siamo i numeri uno, quindi sono felice per Sinner, sono felice anche per Cobolli, per Berrettini che comunque è tifoso viola anche lui, quindi insomma sono felice per i nostri tennisti. Ovviamente il calcio mi appassiona di più e sono felice anche, visto che si parla di sport, per Kimi Antonelli che sta dimostrando
2: un fenomeno, sì.
3: E per la Ferrari che sta tornando, perlomeno sta dando dei segnali di ritorno.
1: Ma poi giovanissimo, cosa, 19 anni?
2: Sì,
1: 18
2: sì, giovanissimo
1: anni.
2: Sentite ragazzi, a proposito dei numeri uno, ci sentiamo questa canzone che è numero uno nel cuore di un sacco di persone, eh?
1: Vabbè, però la canta lui, tu non la,
2: no,
1: devi,
2: non la
1: io vi dico che Emiliano la canta tutte le volte
2: sempre
1: che passa in radio questa tua canzone, lui la canta tutte le volte, che è una cosa bellissima, però non canta bene come te.
3: Spengi il microfono.

0: Ti innamorerai. Marco Masini su Radio Italia Solo Musica Italiana. Marco che è qui con noi al Boia Arenella Resort. Questa sera ci regalerai uno showcase, un po' della tua anima, delle tue canzoni, della tua capacità musicale, che poi potremo ascoltare su Radio Italia Solo Musica Italiana venerdì a partire dalle 21.
1: Giusto.
2: Giusto.
0: Stavi già immaginando
2: un orario consono, perché uno ha finito di mangiare, si mette sul divano e se l'ascolta.
1: Se l'ascolta, poi magari anche lì nella campagna, torniamo all'inizio, come quando ci hai detto che insomma.
2: Sì, ora non tutti.
1: Non voglio
2: relegare questo concetto soltanto a chi dedicare questo concetto a chi sta in campagna. Questo è un concetto.

0: certo, tra virgolette, perché non showcase, come hai detto te, dove ci saranno delle cose anche un po' su una base che ho costruito a casa nel mio studietto, in campagna appunto, e un qualcosa che farò al pianoforte, piano e voce, e sarà un modo anche per trovare una dimensione un po' più intima, no, in certi, certo, momenti, perché comunque la musica vive anche di questo, e quindi spero insomma che l'emozione possa essere condivisa con più gente possibile, con il pubblico di Radio Italia Solo Musica Italiana, e sono felice di essere qua.
1: E io anche sono un professionista dei concerti di Marco Masini, nel senso che mi sono visti parecchi, e dall'inizio alla fine cantiamo sempre tutto. Succederà la stessa cosa anche stasera, immagino, perché va sempre così, ma è una cosa che ti emoziona, che la tua gente si canti le tue canzoni?
0: Beh, sarebbe brutto se non le cantasse, nel senso, quando fai una canzone cerchi di arrivare a condividerla con tutti, è l'obiettivo di chi racconta le storie, non racconta soltanto le sue, racconta e vuole raccontare le storie degli altri. Noi cantautori facciamo questo, ci chiamano cantastorie per questo motivo, perché la maggior parte delle volte andiamo a cercare i luoghi comuni, andiamo anche a indovinare la storia precisa, e molti si identificano nella storia, sì, che noi andiamo a raccontare. Questa è la nostra, è il nostro scopo, è il nostro modo per sentirsi soddisfatti di aver scritto qualcosa.
2: Noi ti ringraziamo allora di essere stato con noi qui al Voera nella Resort per questa intervista oggi pomeriggio. Ci si vede stasera all'anfiteatro e si fa un po' di musica.
0: Non mancherò.
2: Meno male, se no è un problema.
1: Speriamo, perché se no noi cantiamo, se manchi te che si fa?
0: Giustamente.
2: Grazie Marco Masini.
0: Grazie mille Marco.
2: Ciao.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero.

0: Vero, perché se diventi mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Venerdì 10 luglio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Marco Masini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Marco Masini, solo su Radio Italia TV.

0: ricordi così Blanco con Elisa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sono stati tanti gli amici che insieme a noi hanno ascoltato le parole di Marco Masini, che è passato a trovarci poco fa. Sono arrivati, mi fa piacere leggerli, tanti messaggi al 331 995 0095, proprio per Marco. Questo è bellissimo, questo messaggio:
1: Marco Masini semplicemente straordinario, lei è Maria da Grottaglie. E poi, questo, ce n'è un altro:
0: potete dire a Marco Masini che la sua musica mi ha salvata, lo scrive Patrizia da Casteldaccia. Quante volte la musica ti salva in un momento, ti fa vedere la vita in un altro modo.
1: Potere
0: meraviglioso.
1: Sì. Le nostre canzoni non ci tradiscono mai, questa è una certezza.
0: Magari questa qua ha salvato qualcuno in qualche momento particolare della sua vita, o magari è legata a qualche ricordo particolare.
1: Lorenzo Fragola con Siamo Uguali.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, sottotitolo Mi ricordi una.
1: Mi ricordi due.
0: Mi piace tantissimo.
1: Ma anche conosco mille lingue, ma non la tua. Quante lingue conosci, Cappelletti?
0: Una male.
1: Una male, una a stento.
0: Sì, esatto.
1: Non ce la capiamo bene allora.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29€.
9: Famila, con noi, sei in famiglia.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
11: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. McArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
20: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
21: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
20: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
26: Internet veloce!
25: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Salda Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Dopo Per Sempre Sì ci ha accompagnato con Poesia. Questa per me è la canzone da pareo, che te lo metti in vita il pareo e te la balli tutta qua. È una baciata, no? Questa,
1: sì,
0: praticamente.
1: Quindi, direi di sì.
0: Ci può stare.
1: Allora faremo un video.
0: No, non faremo
1: nessun video. La prova.
0: Invece vogliamo notizie per quanto riguarda il mondo del tennis. Ne parlavamo prima con Marco Masini.
1: Non arrivano buone
0: notizie,
1: in realtà, per il momento, perché sta giocando i quarti di finale Flavio Cobolli contro Arthur Ferri e sta perdendo 2-7-0. Ha iniziato adesso il terzo set, diciamo che il secondo è stato molto più combattuto perché insomma l'inglese ha vinto al tiebreak, però insomma,
0: mandiamogli un po' di buone vibrazioni,
1: dai, Flavio,
0: un po' di buona energia e vediamo che cosa succede. Proviamo a farlo con Olly e Giuli, che su Radio Italia, solo musica italiana, cantano Quei ricordi là.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA si chiama, questa ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana, ci ritrasferiamo a Cologno Monzese.
1: Perché il nostro DNA chiama, ci porta là.
0: Esatto.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Girita, ciao Marco.
2: Ciao,
1: come
2: ciao.
1: Le cose? Come state?
2: Bene, bene. Oggi credo temperatura da record.
1: Perché?
2: Non so, forse 41, non lo so.
1: Ah.
2: Molto caldo, molto
1: c'è
2: caldo.
1: C'è Caronte da quelle parti?
3: Non l'ho ancora incrociato, ma dicono di sì.
2: Sì,
1: guarda
2: sì,
1: nei corridoi, guarda bene che lo trovi secondo me.
2: Adesso passa il traghetto, non lo so, vediamo.
0: Bisogna dire ad onore del vero che fa caldissimo anche qua.
1: Sì, oggi sì.
0: Oggi praticamente
1: c'è un po' meno vento del solito e si sente un po' più l'umidità.
2: Puoi
1: ma
2: farmi
1: mare,
2: sentire
1: ragazzi.
2: Il vento che c'è, Emiliano, per favore.
3: Incredibile.
0: Vuoi far sentire anche il mare di nuovo? Okay,
2: posso dire che ti è venuto meglio oggi?
1: Hai capito, sì.
3: Ma ci sono per caso anche dei bambini che giocano?
1: Sì, vuoi sentirli?
3: Sì.
0: Che situazione.
3: Sono tanti, eh?
2: Stupendo, stupendo.
0: La solita arancina la vuoi fare anche?
1: Ah no, no. Oggi l'arancina non sarà dieta.
0: Va bene, grazie a Lidia che è stata con noi in regia, grazie a Cristina, Lidia. E anche salutiamo Edo Stanzini.
1: Sì, grazie Edo, non hai messo lo scaccia a pensieri, domani lo vogliamo,
3: Sì.
1: Obbligatorio.
2: Sì. Ha detto sì.
0: Va bene.
1: Ragazzi,
0: sono,
1: buon divertimento.
0: Ci sono Giuditta e Marco per le prossime 3 ore, noi ci sentiamo domani alle 16, intanto sono le 18, ciao.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Bilaterale Trump-Zelensky al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano assicura: parlerò con Putin. Rutte chiede tempo per aumentare le spese per la difesa. Dal summit in Turchia, Meloni ribadisce l'impegno italiano e nuovi aiuti militari per Kiev. Sul disimpegno americano dalle basi europee precisa: nessuna comunicazione ufficiale. Truffa ed evasione fiscale domiciliari. Mario Adinolfi, il leader del Popolo della Famiglia, accusato di raccolta illecita di fondi da destinare a scommesse sportive. Un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nel Reatino, morti madre e figlio, boato avvertito a chilometri di distanza, sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Attentato a Ranucci, oggi l'interrogatorio per Walter Lavitola, presunto mandante. Il mio assistito è sconvolto ed è amico del giornalista di Report, dice il suo legale. Nuova ondata di caldo con picchi che sfiorano i 40 gradi, ordinanze in vari comuni per i lavoratori a rischio. A Milano, nelle ore centrali, sospese le consegne dei rider. A Wimbledon, Paolini fuori, Cobolli a caccia della semifinale. Venerdì, Sinner ritrova Djokovic. Mondiali, l'Argentina di Messi ribalta l'Egitto. Ai quarti troverà la Svizzera.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina di Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, quasi sera. Oggi è mercoledì.
2: Ormai avevamo detto, no, però effettivamente sta meglio buon pomeriggio, quasi sera.
1: Questa
2: che
1: è la
2: buon
1: sua,
2: pomeriggio.
1: Proprio il suo nome.
2: Sì, sì, sì, è proprio la sua sera. Collocazione temporale.
1: Credo di averlo letto proprio nella Divina Commedia. Quindi
2: nella Divina
1: italiano.
2: Commedia.
1: Ciao,
2: certo,
1: Giuditta.
2: La genesi dell'italiano. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ah, aspetta. Salutiamo Edo Stanzini, che è in regia.
3: Eccolo!
1: Anche oggi numerosi ad assistere a questa trasmissione. Grazie a tutti voi, pubblico pagante che siete in studio, pubblico non pagante che ci sta ascoltando alla radio. Andiamo avanti per 3 ore oggi.
2: Mi chiedevano,
1: sì,
2: tutti i soldi del pubblico pagante?
1: Sì.
2: Dove?
1: Nelle sue ville.
2: Proprio le sue?
1: Nelle sue ville, nelle sue tenute.
2: Le sue tenute.
1: Adesso ha fatto un brand.
2: Ok.
1: Di vini.
2: Di vini? Beh, sì, certo, d'altronde. O fanno il vino, fanno l'olio i VIP, quando si trasferiscono.
1: Vini di vini, sì, certo. Va bene. Detto questo, un giorno parleremo anche del brand di Edo Stanzini, che
2: sì, vabbè,
1: zitto, insomma,
2: certo.
1: compra. Ma
2: stavo dando un'occhiata a quello di cui parleremo nel corso delle prossime 3 ore, perché amici e amiche
1: adesso
2: staremo insieme.
1: Dando un'occhiata?
2: No, ho già controllato precedentemente, e adesso però ho notato una cosa che non avevo notato precedentemente. Facciamo proprio un giro del mondo oggi.
1: Sì.
2: Cioè,
1: sì,
2: andiamo proprio in tutti i luoghi.
1: Sì, d'estate. D'estate vi portiamo in giro per il mondo, perché comunque alla fine uno sceglie le vacanze e sceglie una meta, massimo due.
2: E invece
1: noi vi portiamo in giro.
2: Tutto gratis.
1: Tutto gratis.
2: Pensa.
1: Cioè,
2: tutto
1: tranne
2: gratis.
1: Se sei il pubblico,
2: pagante.
1: Tra l'altro i biglietti costano tantissimo, ma sold out.
2: Sold out fino al 2027. Allora, tutti i cantanti stanno programmando le date per il 2027. Lui sta programmando quelle per il 2028.
1: Sì, capito? Sì, fa pure il tour invernale, fa il forum quest'anno. Fa un sacco di cose, ma ne parleremo a tempo debito, perché adesso partiamo dal Sud America, quasi.
2: Sì.
1: Ascoltiamo i Rama, questa si chiama Cabana.

che accende spirito nel buio.

0: Zucchero, Spirito nel buio su Radio Italia, solo musica italiana. Noi molto spesso parliamo di come risolvere le faccende di coppia, no? Cioè quelle piccole diatribe, quelle piccole discussioni.
1: Sì, ci sono delle cose che a un certo punto vanno decise. Mm-hmm. Ok, cioè a un certo punto in modo permanente di questo te ne occupi tu, di questo me ne occupo io.
0: E come bisogna deciderlo?
1: Ne parliamo.
0: Va bene.
2: Diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 12.
10: Dettagli i negozi su demenego.it.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
18: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non

0: 100%.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Social Services. Tantri 99 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e radioitalia.it.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Allora, si parlava di faccende domestiche, si parlava di dividersi i compiti, perché la cooperazione in casa è fondamentale.
1: È importantissima e ovviamente se si è stati tanto insieme poi si convola giuste nozze.
2: Sì, sì,
1: bisogna decidere prima del matrimonio come dividere i compiti, no?
2: Cioè, tu cosa fai? Tu lavi i piatti, io lavo il bagno.
1: Sì, io faccio la lavatrice e tu stiri.
2: No, stiri tu.
1: Perché?
2: Perché non so stirare.
1: No, in effetti, anche guardandoti in questo momento è abbastanza evidente la cosa.
2: Io ordino la spesa e tu fai tutto il resto. Come la vedi questa?
1: No, non è tanto così, non è tanto equo. No,
2: allora, risolviamola alla vecchia. Così come ha fatto questa coppia, ok? Che ha organizzato, insomma, dice: vabbè, non siamo d'accordo, dobbiamo trovare un modo per risolvere questa cosa.
1: Sì, e la scelta era chi farà le faccende domestiche tutte? Per sempre.
2: Tutte, sì, sì, tutte le faccende domestiche per sempre.
1: Che è un po' squilibrata comunque come cosa, eh?
2: Anche perché hanno deciso di picchiarsi.
1: Sì.
2: Di fare questo match e lui fa il wrestler.
1: Secondo me è andata così. È andata così. Lui ha detto: io sono un wrestler professionista. Sì. In qualche modo gliel'ha condita a lei. Gli ha detto: dai, risparmiamo sull'intrattenimento per il matrimonio. Sì, facciamo durante il matrimonio questo match. Convinto, capito, di vincere facile.
2: Nell'area del ricevimento, e questo, amici, sì che è un matrimonio innovativo. Devo a dire, cui sì, parteciperei, sì. Perché gli altri tanto quello facciamo. Vabbè, comunque, sei lì, ring, al centro dell'area ricevimento, match di wrestling tra sposo e sposa.
1: Sì, e ha vinto... la sposa.
2: Ma è certo.
1: Come è certo?
2: È certo. Ma a parte che
1: secondo
2: lui...
1: me gli è andata malissimo, no, a lui.
2: È che lui è un wrestler professionista, cioè non si sarebbe mai permesso di andare oltre, dai.
1: Avrei dice: tanto fanno finta i wrestler.
2: Numero uno. Numero due, poi sai
1: lo com'è. So che gli appassionati di wrestling in Beh. Questo momento hanno proprio la pelle d'oca dopo aver detto questa cosa, però dai, è vero un po'.
2: Non sarebbe mai stato un match alla pari, capito? Quindi giustamente...
1: Secondo me l'ha prese.
2: Può essere.
1: Secondo me le ha prese punto. Però adesso bisognerà vedere se dopo questo match, insomma, la vittoria della sposa poi avrà il giusto, la giusta ricompensa. Cioè, lui le farà per sempre davvero le faccende domestiche.
2: Ma scusami. Come

0: Vasco Rossi, vieni qui. Una parola a venire qui. Dipende come sono vestito, come sei vestita,
1: sì,
0: moda di Milano che fastidio. Stiamo mettendo insieme un po' di cose per parlarvi di un accessorio killer.
1: Sì, perché allora c'è un noto marchio di moda, che io non dirò perché temo le querele, che ha messo sul mercato questi pantaloni. Questi pantaloni adesso si trovano dappertutto sui social e sono protagonisti di svariati video.
0: Ok.
1: Di persone che si fanno molto male.
0: Come mai?
1: Allora, sono un paio di pantaloni, intanto di un tessuto non tanto traspirante, sono venduti come pantaloni estivi, quindi già la prima cosa che succede è che
0: caldo
1: muschi, terrificante. Esatto. Poi sono pantaloni a palazzo, ma sono molto lunghi, cioè non importa quanto tu sei alta. Comunque questi pantaloni sono molto lunghi.
0: Cioè sono disegnati al di là della misura per essere più lunghi della gamba.
1: Esatto.
0: Anche se giochi a basket.
1: E quindi vanno a finire sotto la scarpa.
0: Sotto il scarpa, che spesso può essere un tacco, proprio per dire vabbè ma allungo io.
1: Eh no,
0: invece no.
1: E quindi ci sono fior fior di video su TikTok e su Instagram di ragazze ferite.
0: Sì.
1: Perché sono cadute dopo aver indossato questi pantaloni.
0: Che ricordiamo, nessuno ha obbligato ad acquistare.
1: Uno, ma due, l'altra considerazione che mi è venuto da fare: ma ti ricordi quando tu compravi un capo d'abbigliamento, poi ti rendevi conto che in qualche modo non andava bene, tornavi al negozio e dicevi guardate c'è questo problema?
0: Sì.
1: Questa cosa non esiste più.
0: No, vabbè,
1: adesso
0: poi
1: tu ti ferisci e poi metti il video su TikTok.
0: Sì, è vero.
1: E le altre li comprano per controllare se anche loro si fanno male.
0: Per fare il video virale anche loro, certo.
1: Ma delle ginocchia così si vedono in questi video, cioè escoriazioni, gente che è caduta male.
0: Cioè, guarda, qualsiasi commento, vabbè, non lasciami stare. Lasciami stare, perché
1: non dirti niente.
0: Noi le facciamo queste cose. No, noi cadiamo e basta. Cioè, noi maschietti cadiamo sugli skateboard, facciamo cose pericolose, cose stupide.
1: Vabbè,
0: però almeno voglio dire, fanno ridere, no? Cadere a causa del pantalone non fa più ridere. No,
1: secondo me poi dopo il quinto video non fa più ridere.
0: Fa più
1: però
0: ridere.
1: Vedete voi, se volete continuare a comprarli e a cadere.
0: Comunque, video di gente che cade, fantastico.
1: Quello sempre.
2: Canterò.

0: fantasia.
1: Giulie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Italia, no. Solo musica italiana, lo so, ce ne sono ancora. Abbiamo
2: ancora
1: 2 ore e un po'.
2: È un po'. 2 ore e 16 minuti.
1: Grazie, mi fa sempre piacere vedere questa cosa della matematica. La amo, guarda, la amo.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore.
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare.
3: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La piadineria,
7: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Allora, ci siete?
16: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo parlato prima di questi pantaloni che vanno a finire
2: Sì.
1: sotto le scarpe, fanno cadere la gente. Qualcuno dice: scusate, ma un orlo?
2: No, ho capito, però poi cambi proprio l'estetica del pantalone, tanto vale che ne compri uno
1: Sai
2: normale.
1: come si dice?
2: Come si
1: Rovini
2: dice?
1: il fit.
2: Quella.
1: Rovini il fit.
2: Sì, rovini anche la caduta, cioè,
1: La caduta che
2: caduta
1: invece è
2: rovinosa,
1: rovinosa,
2: esatto,
1: esatto.
2: quella.
1: Tutto perfetto, direi.

0: Luciano Ligabue, balliamo sul mondo su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci proviamo almeno per le prossime due ore, perché sono le 19:01.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni o al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, ma saranno abbastanza rari i rovesci. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Andiamo in California, amici, parliamo di intrattenimento, parliamo dell'after party di una fiera che tu dovresti conoscere molto bene, perché è una fiera di cosplay.
0: Sì, non è che conosco tutte le fiere di cosplay del mondo, però sì. Vabbè, sì, so di che cosa si parla, lui sì.
1: C'è questa, amici, ci spieghi chi è questo personaggio?
0: Quale?
1: Come quale?
0: Quale
1: è
0: personaggio?
1: Un personaggio è stato protagonista di una cosa. Si chiama Hatsune Miku.
0: Edo ha capito di che cartone si tratta. Okay, va bene,
1: c'è
0: io no.
1: Cosplay, lei ha i capelli blu.
0: Ok.
1: Come tutti i cosplay.
0: Che, no, non hanno tutti i capelli blu i cosplayer. No.
1: Irreale questo.
0: Ce ne sono rosa, viola.
1: Ecco qua. Colore naturale. Comunque, sì, cosa naturale. Cosa è successo? Che nell'after party di questa fiera, alcune cosplayer vestite come questo personaggio, insomma, devo dire cosplay fatte bene, cioè come si può dire senza essere volgare?
0: No, scusa, fatto bene, un cosplay fatto bene, cioè vestite, molto somigliante al personaggio originale, questo,
1: Hanno fatto questa cosa, hanno venduto dei succhi. Praticamente hanno immerso i loro piedi nel ghiaccio di una borsa frigo e hanno venduto a una fila di clienti del Fresh Fit.
0: No.
2: Delicious.
0: Nel senso, se c'è chi piace, io non giudico, fate quello che volete.
1: Non sessualizziamo i piedi. In radio.
0: Perché in radio hai specificato?
1: Ma pure in radio, Massima.
0: Allora,
1: ma che ci interessa?
0: Basta adesso.
1: Allora, $10 per un sorso veloce, $15 per un bicchiere completo, $20 per la versione premium versata direttamente dalle dita dei piedi alle ragazze, $30 per lo Speed Special 00. Se conosci l'inglese, sai cos'è Speed Special, ma è una cosa che non c'entra qui.
0: Non voglio sapere, posso.
1: Esatto.
0: Vabbè, hanno monetizzato comunque. Questo bisogna riconoscerglielo. E vabbè, ognuno è libero di fare un po' quello che vuole. E non giudicherò.
1: Ma puoi chiudere così.
0: Non giudicherò. Ognuno. Ascoltiamo e non giudichiamo.
1: Ma non devi giudicare, devi anzi apprezzare l'iniziativa del tuo personaggio preferito.
0: Non
1: dei
0: è
1: manga
0: il mio personaggio preferito, non so nemmeno anche chi sia questo personaggio dei manga. Posso dire.
1: Lo faresti per il tuo personaggio preferito dei manga?
0: No, sinceramente no, perché non.
1: Sanzini, lo faresti per il tuo
0: non
1: personaggio
0: mi piace
1: preferito
0: il
1: dei manga?
2: Sì.
1: Vabbè, ovvio.
0: L'ha detto, perfetto. Ovvio. Vabbè.
1: Della tua influencer preferita?
0: Basta.
1: Lo fai già.
0: Basta! Ah,
1: okay. Anch'io.
2: Delicious.
3: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Diodato fai rumore su Radio Italia, solo musica italiana. Ieri parlavamo di turismo enogastronomico.
1: Sì.
0: Secondo me più o meno siamo lì.
1: Sì, certo, sì. Quando si avvicina questo orario iniziamo a dare anche delle idee per la cena e per queste cose. Quindi tra poco, insomma, elaboriamo la nostra ricetta e poi condividiamo. Sì, sì.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli €3,89.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: C'era un ragazzo.
6: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
7: Fattimi andare dalla mamma.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
11: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €12.600 oppure €139 al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo €2.500. Valore di riscatto €7.553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
16: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da €13.750 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.750.
6: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: 2 di Elodie, Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di cibo, ce lo siamo detti. Parliamo di cibo, parliamo di una prelibatezza che si trova in ogni parte del mondo. È cucinata bene, insomma, può veramente arricchire i nostri piatti. I funghi.
1: Beh, buoni. E nelle foreste dello Yunnan, in Cina, cresce questo fungo commestibile, perché poi chiaramente ci sono diverse tipologie di funghi,
0: certo,
1: a seconda.
0: Amici, attenzione.
1: Bisogna stare attenti. E questo fungo, se viene cucinato nel modo sbagliato, può provocare la visione di piccoli esseri umani.
0: Specificamente proprio la visione di gnomi folletti. Cioè proprio solo questo?
1: Solo questo.

0: colori accesi in natura sarebbero da evitare, in
1: però,
0: teoria.
1: Però ti hanno detto che poi puoi parlare coi folletti, quindi no. Cosa fai? Lo assaggi, ci fai la pasta. Il punto qual è? Che i ricercatori lo stanno studiando perché non contiene le solite sostanze che
0: sì,
1: poi danno, esatto, psicoattive degli altri funghi, quelli che hai
0: no,
1: presente.
0: No, non ho presente, cioè ho presente ma non sulla mia pelle.
1: Ok.
0: Comunque sembra che questa...
1: pelle? Devi proprio mangiare.
0: sembra che...
2: No. È buono qui.
1: Sì.
0: Va bene, ormai abbiamo perso completamente il controllo della situazione. Comunque pare che ci sia questa sostanza che fa vedere gli oggetti più piccoli. Quindi in realtà non sono gnomi.
1: No,
0: sono persone piccole.
1: Ah, tu vedi le altre persone, le vedi molto piccole. Ma queste anche le sedie vedi piccole, le macchine.
0: Ho capito dove vuoi andare a parlare. Non ti seguirò.
1: Voglio sapere se vedi tutto più piccolo.
0: Ti lascerò da solo in questa cosa, non ne voglio sapere più niente. Guarda,
1: ma
0: ci ho ripensato.
1: Da
0: che era? No, adesso non più. Basta, proprio basta.
1: Non fanno bene all'autostima. Comunque, facciamo che adesso ascoltiamo Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. E questa si chiama Costiera Amalfitana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Possiamo dire che questo è uno dei coretti più famosi della musica italiana.
1: Direi di sì.
0: Perdono di Tiziano Ferro, rivista in questa versione 2026 con Lazza.
1: Bello, bellissimo. Io lo faccio da un po' di giorni questo invito ad alzare il volume della radio, sì? Però secondo me qui ne vale proprio la pena. Sì, non che le altre volte ne valesse meno la pena, però è un capolavoro totale questa canzone.
0: Ovviamente Franco Battiato, e questa si chiama La stagione dell'amore.

0: Franco Battiato, la stagione dell'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Lo dicevamo nei giorni scorsi, lo diciamo da un po' in realtà, questa è la stagione in cui si pianificano già i concerti per l'anno prossimo d'estate.
1: È vero, però si è ancora in tempo anche per i concerti di quest'anno, perché ce ne sono tantissimi. Abbiamo appena iniziato la stagione dei concerti.
0: La stagione dei concerti, ne parliamo fra poco.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
9: La Piadineria,
8: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al bagno Alhambra di Viareggio. Summerland Tour suona con
11: Citroën e tutta la sua gamma.
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
19: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
20: Zanzara!
18: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
21: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Laura Pausini.
1: Eh sì, perché si esibirà il prossimo anno negli stadi Lignano, Sabbia d'Oro, Messina, Bari, Pescara e Roma.
0: E questi live, che saranno il Io Canto World Tour Stadi 2027, con questi stadi stabilirà un nuovo record, l'ennesimo per Laura Pausini.
1: Sì, voglio dire, ormai non li conta più. Però diventerà la prima donna italiana a cantare in 5 stadi in Italia.
0: Per fare un po' il punto della situazione record, Laura Pausini è anche stata la prima donna a esibirsi allo Stadio San Siro di Milano nel 2007 e l'anno prima è anche la prima artista femminile ad aver tenuto un concerto al Circo Massimo di Roma.
1: Mica male.
0: Aggiungiamo anche questo, vogliamo parlare anche dei premi internazionali?
1: Parliamo di Grammy? No, vabbè. Ma quelli,
0: no, vabbè. Vabbè. Vogliamo parlare dei premi che riguardano invece il mondo del cinema? Ma
1: no. Sai cosa vogliamo fare? La vogliamo ascoltare, Laura Pausini.
0: Questo sì.
1: Allora ascoltiamo Tra te e il mare.

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Concluso il vertice NATO ad Ankara, Trump parla di summit di grande successo, sostegno a Kiev con licenza per i Patriot e impegno comune per l'applicazione dell'articolo 5. Meloni ribadisce lo sforzo dell'Italia, assicura nuovi aiuti militari all'Ucraina. Dalla dichiarazione conclusiva del vertice richiamo a un'alleanza atlantica più forte. Non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran, dice il presidente americano. Chiuderemo Hormuz dopo ogni attacco, assicura Teheran, e torna a salire il prezzo del petrolio. Prove di campo largo, stasera a Napoli la manifestazione dei partiti d'opposizione, presenti leader Schlein, Conte, Frattoianni e Bonelli. Truffa ed evasione fiscale domiciliari. Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è accusato di raccolta illecita di fondi da destinare alle scommesse sportive. Nuova andata di caldo con picchi che sfiorano i 40 gradi, ordinanze in vari comuni per i lavoratori a rischio. A Milano, nelle ore centrali, sospese le consegne dei rider. 80 anni di premio Strega, stasera la cerimonia finale nella cornice d'eccezione del Campidoglio a Roma. Michele Mari è il grande favorito. Wimbledon, delusione azzurra, fuori sia Paolini che Cobolli, speranze sul numero uno del mondo Sinner, che venerdì ritroverà Djokovic in semifinale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Emilia-Romagna, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, materiali dispersi sull'incrocio Casello-Forlì A14 Bologna-Taranto. In Sardegna, sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini, traffico rallentato causa materiali dispersi dopo l'incrocio San Gavino-Monreale e prima della variante Salnuri, strada statale 131 Carlo Felice. In Calabria, sulla statale 107 Silana-Crotonese, veicolo in avaria sull'incrocio San Fili, direzione Passo Vecchio. In Campania, sulla statale 162 diramazione del centro direzionale, rallentamenti causa veicolo in avaria sull'incrocio Pomigliano d'Arco, svincolo per A16 Napoli-Canosa, in direzione incrocio Acerra. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Piona, in direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Stessa direzione, traffico rallentato in aumento causa veicolo in avaria sull'incrocio Pescate, strada statale 583 Lariana. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Blanco con Elisa, ricordi su Radio Italia solo musica italiana.
1: Allora.
0: Dica. Sono qua.
1: Era un intercalare.
0: Va bene.
1: Era solo...
0: L'avevamo detto allora. Che avremmo fatto il giro del mondo sì. In queste tre ore e adesso andiamo in Danimarca perché abbiamo scoperto una usanza un po' strana che riguarda il 25esimo compleanno.
1: In Danimarca è meglio avere un fidanzato o una fidanzata al 25esimo compleanno, cioè è proprio meglio, è una questione che anche se non ce l'hai te la devi trovare, cioè devi fare in modo che questa cosa avvenga.
0: Soprattutto tu credo, perché c'è questa usanza, c'è questa usanza che se a 25 anni durante il tuo compleanno sei ancora single, vieni ricoperto di cannella. Sì. Che so che tu ami particolarmente.
1: Sì, vabbè, lascia stare, però non solo vieni ricoperto di cannella, lo fanno mentre sei legato a una sedia.
0: Sì, ti legano a una sedia, ti bagnano,
1: sì.
0: In modo che la cannella proprio rimanga attaccata. Chili e chili di cannella addosso al 25enne single o alla 25enne single. In realtà l'usanza è molto antica perché riguarda quelli che vendevano le spezie.
1: I commercianti
0: di spezie.
1: Comunque erano sempre in viaggio, poi all'epoca comunque i viaggi duravano tanto, quindi non era facile legarsi sentimentalmente a qualcuno, quindi quando compivano 25 anni, che per loro sono gli 80 di adesso, sì. Praticamente gli facevano questa cosa.
0: Questa cosa che è arrivata fino ai giorni nostri, allora pare che sia un momento goliardico, però ci sono due cose che volevo prendere in considerazione.
1: Prego.
0: La prima, esiste l'allergia alla cannella.
1: Esiste.
0: E quindi, cioè ci sono casi in cui magari
1: forse,
0: sarebbe meglio...
1: Forse loro non ce l'hanno.
0: No, può essere. Beh. La seconda è che la cannella comunque è una spezia non costosissima che ha comunque un costo. Sì. Chili e chili di cannella rovesciati addosso al 25enne legato.
1: Ma io la propongo diversamente per non sprecare del cibo, cioè polverizzate qualsiasi cosa, che ne so, prendete i rifiuti quando fate i lavori in casa, no?
0: No? Come? No.
1: Ho capito, almeno sono materiale di scarto che non servirebbe,
0: capito,
1: invece
0: dobbiamo...
1: la cannella la puoi mangiare. Cioè...
0: Ma cosa dobbiamo murare i 25enni singoli?
1: Dipende cosa hanno fatto, Giuditta.
0: Questo è un buon punto, questo è un buon punto, ma poi magari uno è single per scelta, non è che fa il commerciante, cioè uno magari sta bene così, lo devi pure.
1: Non lo so come funziona in Danimarca, in Italia non lo fanno questo.
0: No, grazie al cielo.
1: Meno male.
0: Bisogna chiedere.

0: Gian Nini con Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana. Allora vogliamo dirvi una cosa, che fino all'11 di luglio siamo in onda in diretta dal Voyer nella Resort in Sicilia.
1: Ci sono diretta animazione DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
0: Insieme a noi c'è Marco Masini. Se volete più info andate su radioitalia.it.
1: Scoprite di più sulla bellezza del Voyer nella Resort e di tutte le strutture Voy Hotels sul sito voyhotels.com.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: È arrivata!

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
3: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra e puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela di Cioffi a Radio Italia, solo musica italiana. Allora possiamo salutare un nostro amico, collega, conduttore gallese della BBC.
1: Sì, e ha fatto una cosa che secondo me, quando ve la racconteremo, vi farà esplodere il cervello così, perché è una roba pazzesca.
0: Un gioco bellissimo. Nel suo programma radiofonico sono previste le chiamate, incredibile. E lui deve praticamente chiamare un ascoltatore, un'ascoltatrice del suo stesso paese, quindi il Galles, e in un minuto di tempo deve trovare una conoscenza in comune, quindi i gradi di separazione.
1: Un grado di separazione in questo caso. Sì. Cioè, stiamo parlando comunque di una città grande, e anzi, del Galles, che ha 3,4 milioni di abitanti.
0: È una grossa città.
1: E quindi lui la metà delle volte ci riesce. Cioè, la metà delle volte, lui sta portando avanti questa trasmissione da 2 anni, ogni settimana, la metà delle volte riesce a trovare una conoscenza in comune con uno dei suoi ascoltatori presi a casa. A

0: il gioco è bello, coinvolge tutti e alla fine in Galles si conoscono tutti. Questa è la...
1: Eh sì, il concetto alla fine è quello. Certo, quindi se andiamo in Galles a noi invece non ci conosce nessuno.
0: A meno che non ci chiami questo amico.
1: Perfetto, perfetto. Però, sembra un po'.
0: Un film.
1: Vai. Film, sì, anche sì, questo, andiamo al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Sono qua fino alle 21.
1: Fino alle 21.
2: Fino alle 21, poi vado a cena. Comunque, stavo notando che questa domanda si fa soprattutto durante la stagione estiva, cioè d'inverno uno non lo chiede.
1: Ma no, perché d'inverno devi stare a casa con la copertina.
2: Esatto.
1: Devi proteggerti.
2: E stare
1: zitto e buono. Brava, brava.

0: Måneskin nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Mancano degli aggiornamenti sui live, siamo stati poco produttivi da questo
1: punto. Hai ragione, dobbiamo recuperare, lo facciamo fra un attimo.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La piadineria.
7: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Serena Brancale, Levante, Deli al mio paese su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parliamo di live. Sabato 11 Serena Brancale porterà il suo sacro tour al Teatro Antico di Taormina.
0: E ovviamente con lei ci sarà anche Delia, con cui proporrà la canzone che abbiamo appena sentito, al mio paese. Comunque lei ha vissuto un'altra prima volta.
1: Beh, Radio Italia Live, il concerto a Palermo.
0: Certo. Sì. E poi si è anche esibita all'Umbria Jazz, che è il più importante festival di jazz in Italia. Quindi, insomma, lei secondo me poi proprio perfetta.
1: Sì, infatti, quindi insomma, noi continueremo a seguire il tour dei nostri artisti preferiti. Non abbiamo fatto una cosa, perché se volete negli aggiornamenti sul tour dei cantanti,
2: finito il filo,
1: stai lì. Stai lì un po'. Non mi ricordo cosa stavo dicendo, scusami.
0: Se volete seguire i tour, sapere le date dei vostri tour.
1: Ecco, andate sul nostro
0: Nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it.
1: Sai dove sono i fari?
0: Negli stadi.
1: Negli stadi.
0: Tipo?
1: Tipo quello di Milano.
0: Che si chiama?
1: Si chiama San Siro, quindi il faro cosa fa?
0: Illumina le luci.
1: Le luci. Vabbè, c'è Roberto Vecchioni, amici, dai. Okay.
3: Luci a San Siro di quella sera, che c'è di strano? Siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, per oggi abbiamo finito, ma torniamo domani sempre a partire alle 18.
0: Fatemi salutare Andrea Rienti, non abbiamo salutato, c'è stato questo cambio della guardia, ti salutiamo adesso e ti ringraziamo per la regia, ci ritroviamo domani, sono le 21 e un minuto.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
3: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
2: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa di

0: direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

E comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Concluso il vertice NATO ad Ankara, Trump parla di grande successo, licenza per i Patriot a Kiev. Sull'Italia stavolta il presidente americano dice è stata buona, ha avuto un cattivo momento. Meloni ribadisce lo sforzo italiano e assicura nuovi aiuti militari all'Ucraina. Dalla dichiarazione conclusiva del vertice richiamo a un'alleanza atlantica più forte. Non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran, dice il capo della Casa Bianca. Chiuderemo Hormuz dopo ogni attacco, assicura Teheran, torna a salire il prezzo del petrolio. Prove di campo largo stasera a Napoli, la manifestazione dei partiti d'opposizione presenti leader Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari, Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, accusato di raccolta illecita di fondi destinati alle scommesse sportive. La morte del bracciante Satman Singh, il tribunale di Latina condanna a 16 anni il datore di lavoro per non aver prestato soccorso all'uomo agonizzante dopo un infortunio. Incendio nella zona nord di Milano, in fiamme un capannone nella zona della Bovisa, alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza. Wimbledon dell'Ussina Azzurra, fuori sia Paolini che Cobolli, speranze sul numero uno del mondo Sinner che venerdì ritroverà Djokovic in semifinale.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mercatroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Allora, ci siete?
4: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 9 luglio 2026. Prima il casotto e poi ecco il lotto. Entra nel Duomo di Napoli, prende la mitria di San Gennaro, viene arrestato e poi la gente gioca i numeri al lotto. È entrato da solo, ma con un passo spedito nel Duomo napoletano, si è diretto verso l'altare dove era esposto il busto di San Gennaro, il patrono della città capoluogo della Campania. Ha afferrato la mitria e poi si è allontanato velocemente. Protagonista è un 43enne straniero che è stato però bloccato poco dopo. Lo hanno arrestato e hanno recuperato la mitria. E il cittadino straniero adesso deve rispondere di tentato furto aggravato. I devoti del santo sono stati rassicurati e subito si è scatenata la corsa al lotto. Nuovi potenti attacchi contro l'Iran da parte degli Stati Uniti, che annuncia ritorsioni, altro che tregua, altro che pace, ed è peggio ancora tra Russia ed Ucraina. Pedopornografia, maxi operazione con perquisizioni a Catania e in altre 16 città, una trentina gli indagati, 7 le persone arrestate. E agli arresti domiciliari con le accuse di truffa ed evasione fiscale per il giornalista e leader di Popolo Famiglia Mario Adinolfi. La Meloni dice che ha incontrato Zelensky a margine del vertice NATO di Ankara e precisa, ribadito fermo l'impegno dell'Italia a fianco dell'Ucraina. Mentre Trump è furibondo con la NATO per Iran e Groenlandia, tregua con Teheran, ma è finita, dice lui, e l'Italia ha fatto molto male sulle basi. Sembra proprio deciso a non perdonare. Trump poi ha parlato anche di Zelensky, ha dato l'ok al leader dell'Ucraina per produrre i Patriot. Vi concederemo la licenza e ve li farete voi. Una fabbrica di fuochi d'artificio, una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorose, Arieti, ha provocato la morte di 2 persone. Dice Ilari Blasi: io sposerò Bastian quando sarò libera. Prima devo divorziare. Io Bastian lo vedo solo nei weekend e mi piace così. La battutaccia è quella che è, però, le basta incontrarlo qualche volta. Lo sport e tennis a Wimbledon, fuori Cobolli, fuori la Paolini, Jannik Sinner è rimasto in gara ed è in semifinale, se la vedrà domani contro l'amico nemico di sempre, il grande grandissimo Djokovic. Motociclismo, motomondiale, weekend in Germania, Martin conduce, Bezzecchi a 7 punti, le gare sulla pista del Sachsenring. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni o al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionali, ma con rovesci abbastanza rari. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.

0: Quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.